Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per le persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

ponti di Roma, gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

quando li prende il mattino, si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, ci siamo anche oggi puntuali come al solito per incominciare il nostro consueto appuntamento, il nostro Morning Show. Un giorno a tutti coloro che sono arrivati all'ascolto e che vogliono fare colazione con noi. Questo è molto importante perché iniziare bene la giornata credo sia la cosa più importante in assoluto. E allora andiamo a incominciare ricordando cose essenziali, importantissime, che oggi è martedì, sì, martedì 23 giugno 2026 e siamo nel 174esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. La Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonta alle 20.48. La luna primo quarto illuminata al 51.8% della giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Certo che ce ne abbiamo di giornate internazionali, una dietro l'altra. Allora andiamo con il proverbio di oggi, che è uno molto molto conosciuto: chi più spende meno spende. Nel perseguire l'obiettivo del risparmio occorre prestare attenzione che questo non corrisponda una qualità inferiore, altrimenti l'economia sarà solo illusoria, poiché il bene o il servizio acquistato necessiteranno di un secondo acquisto. Il proverbio sostiene che soprattutto nei confronti delle cose essenziali è opportuno spendere un po' di più in favore della qualità, trasformando questa spesa maggiore in un reale risparmio, poiché per durata ed efficienza ciò che si è scelto avrà durata ed efficienza maggiori. Capito? Questo per quanto riguarda le prime cose. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. È tutto pronto per incominciare anche musicalmente parlando.

0: Sono le 7:15.
1: E il nostro compito è proprio quello di svegliarvi in questa calda mattinata di giugno. Siamo a temperature veramente importanti. Allora, vedremo per quanti giorni ancora, perché non è assolutamente facile affrontare la giornata così già con queste temperature di primo mattino. Allora andiamo con la storia di questo 23 giugno, andiamo al 23 giugno del 1894. Presso l'Università Sorbona di Parigi, il barone Pierre de Coubertin fonda il Comitato Olimpico Internazionale per l'organizzazione delle prime Olimpiadi dell'era moderna. 1902, nella Basilica di Santa Croce a Firenze viene inaugurato il sepolcro dedicato al compositore Gioachino Rossini, scomparso nel 1868 a Passy. 1915, i soldati italiani lanciano la prima battaglia dell'Isonzo per liberare l'assedio al fiume da parte dell'esercito austro-ungarico. L'offensiva italiana, condotta dal capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna, è mossa a est e a nord-ovest di Montenero e di Trieste. 1919, con il giuramento nelle mani del re Vittorio Emanuele III, entra in carica il governo italiano guidato da Francesco Saverio Nitti dopo le dimissioni del 19 giugno dell'esecutivo guidato da Vittorio Emanuele Orlando. 1931, ha inizio il primo tentativo di effettuare il giro del mondo in aereo. Il velivolo parte da New York con a bordo Willie Post e Harold Getty. 1946, il primo ministro Alcide De Gasperi sottoscrive a Roma un accordo con il Belgio in cui l'Italia si impegna a reclutare almeno 50.000 uomini per il lavoro in miniera con contratti più aspri di quelli degli operai belgi. 1956, Gamal Abdel Nasser viene eletto secondo presidente della Repubblica d'Egitto dopo aver personalmente provveduto alla destituzione del presidente Muhammad Naguib nel novembre del 1954. 1960, in questo giorno negli Stati Uniti entra in commercio la pillola anticoncezionale, mentre nel 1961, sempre il 23 di giugno, entra in vigore il Trattato Antartico, che garantisce lo sfruttamento del territorio per sole finalità scientifiche. Sono 12 i paesi che lo hanno sottoscritto nel 1959. 1965, il gruppo britannico dei Beatles arriva a tarda sera alla stazione ferroviaria di Milano con un treno proveniente da Lione per una serie di concerti in Italia. Terrà due esibizioni per data, al pomeriggio e poi alla sera, nelle giornate del 24 e 25 giugno a Milano, il 26 giugno a Genova e il 27 e 28 a Roma. 1969, arriva in edicola il primo numero di Il Manifesto, la rivista mensile di politica diretta da Lucio Magri e Rossana Rossanda. La tiratura di debutto è di 75.000 copie. Ci fermiamo un attimo, pizzico di musica, e poi continuiamo con la storia di questo 23 giugno.

0: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Manu, ciao! 7:21, buongiorno! Entrate, entrate, tranquilli, entrate, noi siamo già partiti, ma andremo avanti ancora. Torniamo alla storia del 23 di giugno, torniamo al 23 giugno 1974, perché si amplia un problema, quello della corrispondenza mandata al macero anziché essere consegnata. Tre giorni prima l'avvio delle indagini da parte della magistratura aveva rivelato la grave deficienza del servizio postale italiano. Dagli approfondimenti di stampa il fenomeno riguarda tutta l'Italia, con milioni di lettere raccomandate e pacchi distrutti. 1976 vengono aperte le consultazioni per determinare le possibili alleanze di governo. Intanto Sandro Saccucci, deputato che sparò colpi di pistola durante un comizio, viene rieletto. 1977, dopo 8 ore di Camera di Consiglio, si chiude il processo di Milano alle Brigate Rosse. Renato Curcio è condannato a 7 anni per lesioni, resistenza e detenzione illegale di armi, ma viene assolto dall'accusa di tentato omicidio. Un totale di 14 anni invece le pene per i 4 brigatisti a processo con lui. 1978, in un incidente stradale muore il poeta e attore Bruno Vilar. 6 anni prima aveva sposato l'attrice Paola Borboni, più anziana di lui di 42 anni e che nell'incidente resta gravemente ferita. 1978, condanna per 29 brigatisti rossi e la sentenza della Corte d'Assise di Torino per i reati compiuti tra il 1972 e il 73, dopo 100 ore di Camera di Consiglio. Il capo storico delle Brigate Rosse, Renato Curcio, viene condannato ad altri 15 anni. 1979, dal Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, il segretario Zaccagnini lancia un appello ai partiti laici per formare un nuovo governo. 1980, un comando dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, uccide a Roma il sostituto procuratore della Repubblica Mario Amato. Il magistrato impegnato nelle indagini sulla destra eversiva nella capitale è stato colpito alla nuca con una rivoltella mentre aspettava l'autobus. 1989, debutta al cinema il film Batman di Tim Burton, interpretato da Jack Nicholson e Michael Keaton, con le musiche di Prince. La pellicola è costata 48 milioni di dollari. 1991, si spegne a Roma l'attrice Lea Padovani, aveva lavorato come soubrette in teatro con Garinei e Giovannini e poi con Erminio Macario, ma il grande pubblico la ricorda soprattutto per l'interpretazione dello sceneggiato televisivo Piccole Donne. 1993, in vista delle celebrazioni per il centenario di fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, viene inaugurata a Losanna il Museo Olimpico. 1994, l'Organizzazione delle Nazioni Unite riammette alla sua Assemblea Generale la Repubblica Sudafricana, dopo che questa, l'anno precedente, ha cancellato le leggi di separazione razziale, note come apartheid, istituite nel 1948. 1995, in California, muore all'età di 80 anni Jonas Salk, il batteriologo che mise a punto il primo vaccino contro la poliomielite scoperta, che lo ha reso uno dei ricercatori più importanti del secolo. 1996, in Giappone entra in commercio la console di gioco Nintendo 64, che ha nella grafica tridimensionale uno dei suoi principali punti di forza. Nel 1999 mezzo milione di studenti inaugura la nuova maturità prevista dalla riforma del ministro Luigi Berlinguer. Nel 2003 viene depositato il quesito referendario promosso da Verdi, Comunisti Italiani, Opposizione Civile e Lega Ambiente per l'abrogazione del lodo Schifani, la legge immunità per le 5 più alte cariche dello Stato. Nel 2006 la EMI italiana pubblica Nessuno è solo, il terzo album di studio dell'autore cantante Tiziano Ferro, al momento ai primi posti nelle classifiche europee, con il brano Stop, dimentica, uscito a maggio come anticipazione del lavoro. Nel 2012 nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa si sposano gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. 2016 urne aperte nel Regno Unito per il referendum con cui i cittadini possono decidere la permanenza o l'uscita dal paese dall'Unione Europea, con un'affluenza al voto del 72,21% degli aventi diritto. Il 51,89% vota per l'uscita dall'Unione Europea contro il 48,11% che vorrebbe invece restare. Credo che abbiamo raccontato tutto per quanto riguarda la storia. Torniamo in musica e poi abbiamo ancora tante cose da raccontare in questa nostra importante mattinata iniziata alla grande con il Morning Show.

0: Stella Lefty con Boston per qualche minuto. E allora andiamo velocemente con i nati quest'oggi. Innanzitutto auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi, oggi 23 giugno, il vostro compleanno. Bene, auguri, auguri, auguri. Ma sono nati oggi anche Giambattista Vico, filosofo e storico, Edoardo VIII, re del Regno Unito, Alan Turing, matematico, padre dell'informatica, Arnaldo Pomodoro, scultore, Bob Fosse, regista, Oscar per Cabaret nel 1972, ricordiamo anche All That Jazz, Tiziana Maiolo, giornalista e politico, Gigi Rizzi, attore e playboy, Anna Rita Pasanisi, attrice e doppiatrice, Nicola Calipari, agente segreto, medaglia d'oro al valor militare e alla memoria, Paolo Migone, attore cabarettista, Alessandro Bartezzaghi, enigmista, Mariella Valentini, attrice, Noah, cantante, Gianluca Neri, imprenditore e blogger, Fabio Volo, conduttore radiofonico e televisivo, scrittore e attore, Selma Blair, attrice, Zinedine Zidane, calciatore, campione mondiale, pallone d'oro nel 1998, Katie Tunstall, cantante, Jason Mraz, cantante, Pierluigi Diaco, conduttore radiofonico e televisivo, Francesca Schiavone, tennista, vincitrice a Roland Garros 2010, Daffy, cantante, e Alessia Filippi, nuotatrice, oro mondiale e 6 volte oro europeo. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

onda magnetica di grande intuito, ideale per scandagnare la realtà, fidarsi del proprio sesto senso e agire con assoluta determinazione sia nel lavoro che negli affetti. Iniziamo dunque con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la luna si sposta nel vostro settore delle risorse condivise e dell'introspezione. Dopo l'inizio della settimana un po' faticoso a causa dell'opposizione, ritrovate una grande lucidità strategica. È la giornata ideale per analizzare un accordo finanziario, pianificare i prossimi passi professionali o studiare le mosse della concorrenza dietro le quinte. Toro, con ingresso della luna in Scorpione, l'astro d'argento si posiziona in opposizione al vostro cielo per le prossime 48 ore. Questo transito vi chiede di usare la massima pazienza e diplomazia nei rapporti stretti sia di coppia che con i vostri storici collaboratori. Evitate le provocazioni, rispondete solo con la forza dei fatti. Gemelli, il sole ha salutato il vostro segno, ma la vostra mente resta brillantissima. La luna in Scorpione illumina il vostro settore del lavoro quotidiano e del benessere pratico. È il martedì perfetto per riorganizzare i dettagli tecnici di un progetto, sbrigare quelle scadenze burocratiche noiose e rimettere ordine nella vostra routine. Cancro, cielo semplicemente radioso per voi in questa giornata di inizio estate, il sole brilla alto nel vostro segno. Oggi riceverete il supporto formidabile della luna in Scorpione, che si posiziona in un trigono d'acqua perfetto. Siete magnetici, incredibilmente creativi e il vostro sesto senso è infallibile. Ottimo momento per lanciare un'idea. Leone, la luna in Scorpione accende i riflettori sulle vostre radici, sulla casa e sugli affetti familiari, creando una leggera quadratura che potrebbe portare un filo di stanchezza o di nostalgia, soprattutto nella mattinata. Non forzate i ritmi frenetici del lavoro, usate questa giornata per ricaricare le batterie e ascoltare le vostre intuizioni più intime. Andiamo con la Vergine, un martedì estremamente fluido, dinamico e perfetto per le pubbliche relazioni e la comunicazione. Il passaggio lunare favorisce gli scambi di idee, le telefonate importanti, i brevi spostamenti e i contatti commerciali. Se dovete scrivere un testo, presentare una proposta o chiarire un accordo, la vostra voce oggi sarà incisiva. Ci sono altri sei segni zodiacali che ritroveremo naturalmente fra pochissimo, quindi abbiate un po' di pazienza. Continuate con il vostro caffè, con la vostra brioche, con la vostra colazione. Noi nel frattempo continuiamo in musica. Vai, ritmo con Sal da Vinci e Serena Brancale. Questa è Dimmelo.

0: Dimmelo, vai, andiamo con gli altri sei segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia. Dopo le intense giornate passate con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali e della concretezza economica. È la giornata ideale per fare un bilancio d'inizio estate, valutare la fattibilità di un investimento, dare il giusto valore pratico alle vostre ultime fatiche professionali. Scorpione, con la luna che fa l'ingresso trionfale proprio nel vostro cielo, riprendete in mano le redini dello zodiaco con un carisma magnetico e misterioso. Grazie all'ottimo aspetto con il sole in cancro, il vostro intuito è affilato come una lama. Riuscite a capire le intenzioni altrui al primo sguardo, prendetevi l'iniziativa senza esitare. Sagittario, le stelle vi consigliano un martedì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore di bilanci e della preparazione interiore, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontani dal caos e dai riflettori. Da giovedì la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Capricorno, splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda i progetti collettivi, le amicizie, le grandi collaborazioni di squadra. La luna in Scorpione esalta la vostra natura leale e vi spinge a coordinare o supportare i vostri collaboratori con grande intuito psicologico. Un incontro fortuito potrebbe aprirvi una porta inaspettata. Acquario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche, creando una quadratura che chiede massima precisione e autocontrollo. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza o pretendere risposte immediate. Mantenete la calma e rispondete con la vostra solita fermezza professionale. Pesci, un martedì radioso, profondo e ricco di bellissimi stimoli mentali, grazie alla straordinaria complicità della luna in Scorpione, segno d'acqua, vostro fedele alleato. Avvertite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti geografici o culturali. È il momento perfetto per pianificare un viaggio o avviare collaborazioni fuori provincia. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 23 giugno 2026. Che ne dite? Un po' di musica, e che musica? Arriva un classico, un evergreen della musica italiana, che ci fa tornare al 1973. Mia Martini, questo è Minuetto.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato ovviamente ai giornali. Iniziamo la nostra breve rassegna con il Corriere della Sera. Londra, l'addio di Starmer, il Premier lascia in lacrime. Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. I rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. Iran, il regime potrà vendere petrolio, nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni statunitense sospese. Gli italiani devono rispettare gli israeliani, l'intervista al presidente Herzog. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo e Labour, me l'ho chiesto il partito, pronto alla successione. Burnham, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. L'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Passiamo alla Stampa di Torino, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer. Dai Tori ai Labour, il decennio perduto. Stati Uniti e Iran, il patto del petrolio. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare e agli Ayatollah aprono agli ispettori. Il Fatto Quotidiano, la rissa fra John e Margherita, paga i danni, sei scappata. La madre all'eredità Agnelli chiede da 1,3 milioni, il figlio la attacca. Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista. Via il volonteroso, il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuotati i vertici e tre pro Kiev, Unione Europea, valzer di poltrone. Il Resto del Carlino, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime. Ancora doping per Schwarzer, basta, non mi difenderò più. Andiamo con il Messaggero. FIGC, Malagò presidente, il calcio azzurro riparte, il manager romano eletto con il 68,5%, Mancini in pole come CT azzurro. Nel rifugio delle sorelle, reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, arriva Burnham, 7° premier in 10 anni. La Verità, si spengono i fari dei progressisti, la caduta delle SS di sinistra. Starmer si dimette, Sanchez assediato, dopo la moglie a processo. Il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione, il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere. Le politiche che ci impone sono sempre le loro. Dal green ai migrati, la sponda statunitense serve. Fidanza in missione per ricucire dopo le trampate. Psicodramma strega, Augia si invita a separare l'opera dall'autore, lui se ne intende. Mamma arrestata, vuole vedere le figlie, ritrovate le due ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo. Loro tornano in comunità e la madre con la quale volevano stare va in cella col nonno. Amore malato, dice il PM, e chi lo stabilisce? Il Giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra e a pezzi un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti in un sondaggio dopo lo scontro. 3 morti, Canada shock, sparatoria nel quartiere ebraico, la nuova era, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò. Il Tempo Quotidiano Indipendente, nato per litigare? Segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO. Tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni. Se il presidente statunitense va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma se va per sfasciare tutto, contribuisce a un disastro epocale e a Pechino c'è chi festeggia. Andiamo con Libero, le ricette dei compagni Landini via i ricchi. Il leader della CGIL rilancia la patrimoniale e attacca
rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol. E vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Spot del Propal all'azienda pro-Israele. Rideva della ragazza morta, ora ci sfotte il marocchino che scherzava dopo l'incidente di Ceriale. Il 19enne lascia l'Italia, fallito il piano per fare la bella vita e ironizza remigrazione. Il caso dell'attacco alla Murgia, da ubriaco a cretino, tutti gli insulti tra scrittori. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, la tassa sui pacchi slitta ottobre, Merz alza il tiro sul caso Commerz, non vendiamo la quota del 12,7%, riassetto Delfin sulle partecipate, plusvalenza da oltre 10 miliardi. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Messi pazzesco, nessuno come lui, ha 18 gol, sbaglia un rigore ma fa due reti all'Austria, ha superato Klose. Tocca a loro, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, la Nuova Italia sale Conte, Maldini DT, la FIGC elegge presidente Lexconi, via la rivoluzione nazionale, CT Antonio avanti su Mancini e ritorna un grande azzurro. Proseguiamo con il Corriere dello Sport, Malagò Leada, eletto presidente della FIGC con 68,6% dei voti, con voi posso tutto, mondiale un nuovo record, Leoland, Messi Park, 5 gol in 2 gare, Ronaldo esame Cannavaro, Juve intrigo David, si stringe per Colo, Sorlot bloccato, arriverà soltanto se partirà Jonathan, Schwarzer positivo, non lotto più, Alex fallisce un controllo antidoping in Germania, ma sono innocente. Chiudiamo con tutto sport, Giovanni il riformatore, Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, Carnevali siamo a lavoro per Colo, Platini la Juve tornerà a vincere, Messi benissimo, doppietta da record, Bayramvan, pizzaiolo, pastore, poi eroe dell'Iran, lo stregone in campo Macumba a Bomber Kane, Salah in gol, i faraoni nella storia, festa folle. Schwarzer urla, sono innocente, Sinner non difendo, vado all'attacco, Formula 1 domenica in Austria, la Ferrari alza la temperatura, super motore. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con i giornali, con la nostra consueta edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che torneranno con noi domani mattina alle 7.09. Ci lasciamo con un po' di musica, Do It Again, Steely Dan, per arrivare alle ore 8. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccoci puntuali alla seconda parte del nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Andiamo ad incominciare allora questa seconda parte con le nostre consuete notizie. Ce ne abbiamo per tutti oggi, quindi vi invito a rimanere con noi. Saluto tutte le nostre radio collegate in questa seconda parte: Diffusione Europea, Radioattività, Regionale Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi entriamo nei laboratori di neuroscienze per scoprire un segreto che riguarda da vicino chi ama la musica complessa, ricca di sfumature e di improvvisazione. Ne avevamo già accennato qualcosa qualche giorno fa. Parliamo del grande jazz. Voi sapete che io amo tantissimo questo genere musicale. Sapevate che questo genere musicale è un vero e proprio allenamento d'urto per l'elasticità del cervello? Uno studio di psicologia cognitiva ha dimostrato che l'ascolto regolare di brani jazz caratterizzati da strutture armoniche imprevedibili, cambi di tempo continui, costringe il cervello a creare nuove connessioni sinaptiche in tempo reale. A differenza del pop lineare, il jazz attiva simultaneamente l'emisfero destro, legato alla creatività, e quello sinistro, deputato alla logica matematica, per decodificare le intenzioni dei musicisti. Questo esercizio costante mantiene la mente giovane e, secondo gli esperti, aumenta del 15% la capacità di problem solving nella vita di tutti i giorni. Insomma, un'ottima scusa per alzare il volume e farsi del bene, va bene? Quindi seguite gli appuntamenti jazz anche con il sottoscritto, insomma non perdetevi lì assolutamente, eh? Va bene, arriva Lazza, un bel remixino del nostro Paolo Agostinelli, che saluto e spero di ritrovare presto anche in conduzione insieme a noi. Questo è il Morning Show.

Continuiamo alle 8:15, se sono già fatti, si è fatto tardissimo. Immagino che molti di voi sono già scappati a lavorare, ma tutti coloro che sono magari rimasti all'ascolto, beh, per voi c'è ancora tanto da ascoltare, da seguire fra musica e notizie. Restiamo in tema di efficienza e benessere mentale, ci spostiamo all'interno delle nostre case, dei nostri uffici. Con questa estate ormai arrivata, passiamo molte ore in ambienti chiusi con l'aria condizionata, ma la psicologia ambientale ci suggerisce un piccolo trucco cromatico per ingannare il caldo: la regola della temperatura visiva. Molti studi dimostrano che la percezione del calore all'interno di una stanza non dipende solo dal termometro, ma anche dagli stimoli visivi che inviamo al cervello. Sostituire in estate alcuni complemento d'arredo caldi come cuscini o tappeti rossi, arancioni o gialli con elementi di colori blu, verde, chiaro, bianco ottico riduce un po' la percezione della temperatura interna fino a 2 gradi reali. Sapevate? Il cervello, associando quei colori all'acqua e al ghiaccio, abbassa la frequenza cardiaca e ci fa sentire immediatamente più freschi. È un piccolo, come dire, restyling cromatico che fa bene allo spirito e aiuta a risparmiare sulla bolletta del condizionatore. Provare per credere. Continuiamo, Willy William Ego insieme a noi nel Morning Show. Buon proseguimento in compagnia di Graziano D'Andrea.

Ale, ale, ale, dai, andiamo a continuare, a proseguire e apriamo anche la pagina della nostra memoria musicale, bene sì, il nostro piccolo almanacco musicale quotidiano, andando a fare gli auguri a un compositore polistrumentista straordinario, un artista capace proprio di evocare immagini e mondi interiori, semplicemente sfiorando i tasti di un pianoforte o di una fisarmonica. Oggi 23 giugno si festeggia Jan Tiersen, diventato celebre in tutto il pianeta per aver firmato la colonna sonora del film di culto Il favoloso mondo di Amélie. Tiersen è in realtà un musicista eclettico la cui arte affonda le radici nella musica classica, nel minimalismo e persino nel post-rock. La sua genialità risiede nella capacità di unire delle melodie malinconiche e arrangiamenti dal sapore folk jazz a una vera e propria sensibilità pop moderna e accessibile. A 56 anni compiuti proprio oggi, Jan continua a sperimentare tra la sua Bretagna e i palchi di tutto il mondo. Facciamo ora un salto indietro nel tempo, atterriamo al 23 giugno del 1985, una data memorabile per l'epopea del pop rock degli anni Ottanta, perché in quella settimana un travolgente cantautore canadese conquistava i vertici delle classifiche mondiali con un singolo dall'energia pazzesca e dalla riff di chitarra tagliente. Parliamo di Bryan Adams e della sua Run to You. Estratto dal fortunatissimo album Reckless, il brano venne inizialmente scritto per i Blue Oyster Cult, che però lo rifiutarono. Una fortuna sfacciata per Adams, che decise di inciderlo regalando alle radio un pezzo trascinante arricchito da un videoclip girato tra i ghiacci del Canada, che divenne un pilastro della programmazione ad esempio di MTV. Con la sua caratteristica voce graffiante, Bryan Adams si consacrò definitivamente come una delle più grandi rockstar del decennio, un classico da alzare al massimo in automobile, perché ce lo spariamo subito in onda. Bryan Adams con Run to You. Buongiorno, Morning Show.

quanto ci ha caricato questo brano di Bryan Adams, eh? Torniamo al nostro piccolo almanacco musicale e torniamo al 23 giugno del 1983. Quella settimana nel Regno Unito e contemporaneamente negli Stati Uniti si consumava un trionfo assoluto, quello di una band che stava riscrivendo proprio le regole del pop rock e della new wave mondiale, i Police, che conquistavano la prima posizione in classifica con il loro brano più iconico, Every Breath You Take, trainata dal celeberrimo ipnotico giro di basso di Sting e dall'arpeggio di chitarra pulitissimo di Andy Summers. La canzone rimase in vetta alla classifica americana per ben 8 settimane consecutive, vincendo poi 2 Grammy Awards. Nonostante molti la considerino una dolce canzone d'amore, il testo scritto da Sting parla in realtà di ossessione, gelosia e controllo, sfumature psicologiche che ne hanno accentuato il fascino misterioso nel tempo. E chiudiamo la pagina del nostro breve almanacco musicale celebrando una ricorrenza che ha segnato in modo indelebile la colonna sonora e il costume delle estati italiane della fine degli anni 70. Il 23 giugno del 1978 impazzava in tutte le radio e le discoteche della penisola un singolo dal ritmo funk dance irresistibile. Parliamo di Alan Sorrenti e della sua intramontabile Figli delle Stelle. Sorrenti, che fino ad allora era stato un raffinato cantautore di rock progressivo e sperimentale, svoltò radicalmente abbracciando le sonorità della disc music internazionale, registrando il disco a Los Angeles con i migliori session man americani. Il risultato fu un successo travolgente e immediato, un inno alla libertà e alla leggerezza estiva che vendette oltre 1 milione di copie e che ancora oggi fa ballare intere generazioni. Un pezzo che mette immediatamente il buon umore e accende l'estate. Cantiamo insieme, ancora una volta, insieme ad Alan Sorrenti, questa Figli delle Stelle. Oh!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Sono le 8:34, buongiorno e buon martedì. Andiamo a proseguire parlando ancora di sicurezza dei nostri dati sensibili, un tema sempre molto caldo, molto di caldo. In questi giorni ne abbiamo parecchio. Con l'inizio della stagione dei viaggi e delle prenotazioni online, i tecnici della sicurezza informatica lanciano un'allerta mirata contro la truffa dei finti aggiornamenti del browser. Il meccanismo è subdolo: mentre navigate su siti di cucina, notizie o meteo, compare una finestra pop-up molto realistica che vi avvisa che il vostro browser, come Chrome o Safari, è obsoleto e va aggiornato subito per motivi di sicurezza. Cliccando sul tasto aggiorna, in realtà si scarica un malware capace di copiare le password salvate e i dati delle carte di credito. Ricordate la regola d'oro: i browser moderni si aggiornano sempre da soli in background o attraverso le impostazioni ufficiali del telefono e del computer, mai tramite finestre che appaiono all'improvviso sul web. Un secondo di diffidenza che blinda i vostri risparmi e la vostra privacy. Un consiglio decisamente da tenere a mente. E andiamo avanti.

Rumoroso per questa estate 2026 e ora invece vi propongo un piccolo viaggio nel tempo per scoprire l'origine curiosa e decisamente bizzarra di un accessorio che molti automobilisti utilizzano quotidianamente, soprattutto per i viaggi estivi. Parliamo dei grattacapi e dei massaggiatori per i sedili dell'auto, quelli fatti con le palline di legno. Se pensate che siano un'invenzione legata al comfort dei tassisti degli anni 80, sappiate che l'idea di base ha origini nobiliari nell'antica Cina della dinastia Ming. I mandarini e gli alti funzionari imperiali costretti a rimanere seduti per ore su rigide portantine di legno durante i lunghi spostamenti ufficiali utilizzavano dei tappeti flessibili composti da sfere di giada levigata. Questo sistema serviva a riattivare la circolazione sanguigna della schiena e evitare i dolori posturali, trasformando un viaggio faticoso in una seduta terapeutica. Dalla giada imperiale al legno delle nostre utilitarie, il bisogno di stare comodi non è mai cambiato nei secoli. Va bene, è importante questa cosa qui, è importante ricordarlo. Vai, continuiamo in musica. Jamaican.

0: Il nostro Renato Lorenzi è già collegato. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, e bella musichetta ci introduce così allegra, vivace,
0: grintosa.
1: Siamo un po' tristi qualche volta.
0: Perché? Perché
1: un po' sconfortati più che altro.
0: Beh, quello sempre.
1: Leggiamo tutte queste cose, vediamo che qui in Italia, il paese più bello del mondo, perché lo sappiamo, la nostra Italia è meravigliosa, e stanno succedendo delle cose che veramente ti lasciano a bocca aperta, no? Qualche volta dici, ma com'è possibile sta cosa qui? Adesso per esempio c'è questa CRISPR Therapeutic.
0: Cos'è sta cosa?
1: È un'azienda biotecnologica, attenzione cari ascoltatori, americana con sede in Svizzera però. Ecco. E quindi ci sono dei nuovi OGM, organismi geneticamente modificati si chiamano, che sono senza etichetta.
0: Ecco, bene.
1: E il 17 giugno, quindi qualche giorno fa, il Parlamento europeo, pensate, ha approvato la deregulation delle nuove tecniche genomiche, si dice. Dal 2028 sulle vostre tavole, sulle nostre tavole, ecco, diciamo così, arriveranno piante editate con CRISPR, praticamente questa tecnologia, senza che nessuna etichetta ce lo dica.
0: Fantastico, bellissimo, non vedevo l'ora.
1: Più del 90%, il 94% delle varietà oggi prodotte con queste tecniche rientra nella categoria esonerata da valutazione del rischio e da obbligo di etichettatura, tra l'altro.
0: Mamma mia.
1: Ma tu pensa che il nostro caro governo nel 2023 aveva già scelto con un emendamento nascosto, pensa, nascosto nel decreto siccità del 2023.
0: Ecco.
1: Quindi un provvedimento che doveva regolamentare la gestione idrica praticamente, no? Che ha autorizzato invece il rilascio in campo di organismi NGT, no? Geneticamente modificati, senza dibattito parlamentare praticamente.
0: Bellissimo.
1: Senza nessuna votazione.
0: Fantastico.
1: Ecco, senza informare i cittadini, caro Graziano.
0: Fantastico,
1: no?
0: Fantastico.
1: L'Italia, pensa, che onore, quale onore, cari ascoltatori, quale onore, l'Italia è stato il primo paese europeo a farlo.
0: Penso.
1: Prima ancora, pensate un po', che esistesse un quadro giuridico o comunitario su questa cosa.
0: Ma è bellissimo.
1: Quindi 20 anni di territorio libero da OGM liquidati con un articolo inserito di notte in un decreto d'urgenza.
0: Però le mazze a questo punto ci stanno bene, cioè, andare a prendere questi signori e dargli laggiù di brutto, perché non è possibile. Qualcosa bisognerà pur fare, non possiamo stare con le mani in mano di fronte a tale scempio.
1: Non si può stare perché poi ci sono dei documenti documenti da centinaia di studi che sono stati fatti su sta cosa degli OGM, no? Che possono fare letteralmente a pezzi i nostri cromosomi.
0: Pensate,
1: caro,
0: ma è quello che vogliono, ma che
1: ed
0: bello.
1: È un fenomeno chiamato cromotripsi, pubblicato su Nature Genetics nel 2021. Quindi non è una cosa che mi invento io,
0: certo.
1: Lascia degli integrati nel DNA, per esempio dei vitelli che sono stati analizzati, no? Lascia editati interi vettori batterici con geni di resistenza agli antibiotici. Questi organismi, no? La Federal Drug Administration, americana, ha verificato tutto questo e lo ha pubblicato. È stato pubblicato. Quindi il rischio è stato. Siamo stati avvisati, in poche parole, no? Ma il governo italiano ha ignorato tutto questo. E senza far nulla, capito?
0: Pazzesco.
1: L'articolo nostro della Costituzione, l'articolo 32, impone alla Repubblica Italiana di tutelare la salute dei cittadini come diritto fondamentale, no?
0: Okay.
1: Invece introdurre in campo organismi con questi profili di rischio documentati attraverso un decreto sulla siccità profila una chiara volontà di sottrarre la decisione al dibattito pubblico, quindi la gente non conta nulla, non contiamo
0: siamo
1: delle cavie.
0: Ma certo, siamo delle cavie. Ma lo sappiamo già dal Covid.
1: E che ci rimette ovviamente sono i produttori di biologico, che fanno che poi il biologico a questo punto viene contaminato, perché il regolamento europeo classifica come tecnicamente inevitabile la contaminazione.
0: È inevitabile, la contaminazione è inevitabile.
1: E non solo inevitabile, ma anche non non sanzionabile.
0: Esatto.
1: Cosa, no? Chi compra biologico, tra l'altro, anche costa un po' di più, perché uno dice magari, sai, mi compro una cosa sana, e otterrà invece una garanzia formalmente che non servirà a niente, certo. Svuotata di senso, hai capito?
0: Mamma mia.
1: Ricordiamo in tutto questo, tra l'altro, ricordiamo che lo zio Bill Gates, no? Mm-hmm. Ha dichiarato proprio ufficialmente di la guerra al biologico, lui ecco. Proprio ce l'ha col biologico, sì. Infatti
0: noi ce l'abbiamo con lui, però
1: noi ce l'abbiamo con lui, certo, però sai è una battaglia piuttosto dura,
0: lo so.
1: Ma non finisce qui poi, finisce mica qui, perché poi ecco, dobbiamo restare consapevoli, sai, di tutto quello che sta succedendo, soprattutto qui nel nostro paese, è una cosa molto grave, no? Della filiera alimentare italiana.
0: È un disastro.
1: E anche della carne italiana, ciò che abbiamo visto nel Veronese Mantovano, il discorso delle galline ovaiole, le vaccinazioni ai tacchini da carne, queste cose qui, adesso presto. Si parlerà anche di bovini. In Sardegna, per esempio, stanno vaccinando anche i bovini per la dermatite atopica, no? Sono delle cose molto strane. Poi tutto succede qui in Italia. No?
0: Tutto qui, chissà perché.
1: C'è la dottoressa, per esempio, Barbara Balanzoni, la conosciamo molto bene,
0: certo.
1: Che ha denunciato mm-hmm. vaccini ricombinanti in segreto, attenzione, mm-hmm. negli animali da allevamento.
0: Eccolo.
1: E qui si parla appunto che dal 30 aprile al 15 maggio 2026 il Ministero della Salute ha prodotto 4 documenti che la dottoressa definisce confessioni di crimini contro i cittadini italiani.
0: Bene, mi sembra giusto.
1: Ecco, mm-hmm. Bisognerebbe capire chi è il mandante di questa cosa.
0: Infatti è lì il nocciolo della questione.
1: Alcune idee noi ce le abbiamo,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Certo,
1: no?
0: Che le abbiamo.
1: Diverse idee abbiamo, no?
0: Sì,
1: per questo attacco alla salute pubblica italiana.
0: È vero.
1: Non c'è nessun dibattito, i media non ne parlano, nessuna procedura pubblica, nessun appalto poi. Questi hanno fatto, stanno facendo le cose senza appalto. Chi gli ha dato l'autorizzazione? Chi? Perché di solito si fanno delle gare pubbliche, gli appalti. No? Qui niente. Hanno deciso loro,
0: cinque
1: aziende, tra cui appunto sappiamo Aia e Negroni, eccetera, abbiamo già dette, no? Che poi hanno delle sottoaziende queste qui, attenzione cari ascoltatori, perché io non compro la carne marcata Aia, non so, marcata Veronesi o quello che è.
0: Ci sono anche quelle sottomarche.
1: Ci sono decine e decine di piccole aziende che poi si appoggiano a questa carne qua e se la acquistano da loro.
0: Poi
1: nei dolci che mangiamo, per dire, non so, nella pasta all'uovo, eccetera, ci sono le uova di queste galline ovaiole vaccinate da queste. Hai capito? Siamo dentro in un film distopico.
0: Sì, direi.
1: Siamo dentro in un film distopico e tutto con i soldi dei contenuti.

0: Siamo noi che paghiamo.
1: Giusto, giusto.
0: Hai capito?
1: Ripeto, le mazze sono ormai pronte. Possiamo incominciare tranquillamente proprio. Mamma mia.
0: Vabbè, insomma, qui abbiamo le nostre istituzioni, veramente non so come definirle, no. Si rimbalzano da anni su queste questioni.
1: Li rimbalzeremo noi presto.
0: E poi ad esempio, vedi, si parla delle spiagge, no? Cambiamo un attimino, andiamo sempre in questo argomento, ma cambiamo argomento, nel senso che si parla delle spiagge che hanno bisogno di una regolamentazione particolare, no? Perché anche lì c'è il diritto per il bagno, eccetera, eccetera, no? Qui invece si decide a tavolino che queste 5 aziende possono usare i vaccini ricombinanti, come se gli allevamenti fossero il cortile di casa propria.
1: Sì, tranquillamente.
0: C'è un risultato agghiacciante questo.
1: Veramente agghiacciante.
0: È agghiacciante, poi l'export è vietato.
1: Esatto.
0: I cittadini europei non mangeranno questa roba.
1: No, ce li mangiamo noi, perché
0: ce la mangiamo
1: è chiaro.
0: Non la mangiano perché non è ritenuta sicura, però il nostro ministero la impone esclusivamente agli italiani.
1: È giusto
0: così.
1: Usati
0: come cavie.
1: È giusto. È giusto che sia così.
0: E quindi, cari ascoltatori, chi abita vicino alla frontiera faccia due passetti. Noi qui per esempio a Trieste siamo fortunati, molto fortunati, perché possiamo andare a prendere la carne in Slovenia.
1: Esatto.
0: Ecco, faccia due passetti e vada a prendersi la carne fuori dall'altra parte, perché veramente la spesa va fatta altrove. Tra l'altro, abbiamo detto anche prima, per il momento, almeno per il momento, perché sembra ci sia qualcuno che voglia far mettere in etichetta questa cosa, ma non sarà neanche obbligatorio segnalare
1: in etichetta, esatto.
0: Che ci porteranno a nuove malattie.
1: Vabbè,
0: probabilmente sì.
1: Vabbè.
0: Bisogna perseguire i colpevoli,
1: Vabbè, sì, penso proprio di
0: siamo attenti a queste cose più possibile.
1: Penso che dovremmo farlo.
0: Vediamo.
1: Bene.
0: Se Mario Draghi se non c'è lui, veramente. Oggi è dal droghiere, Signor Draghi, mi scusi, fa il droghiere, se le faccio una domanda. Oggi è la quarta volta che compra dei sacchetti di naftalina in palline. Ma come mai gliene servono così tante?
1: Perché?
2: Le dirò, caro ragazzo, me ne occorrono molte perché non sempre riesco a centrare la tarma al primo colpo.
1: Ma no, vabbè. È di un'intelligenza mostruosa, insomma.
0: Lui c'è l'intelligenza naturale.
1: La demenza naturale.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Bene, grazie.
0: Meno male che abbiamo concluso con un sorriso.
1: Meno
0: dai.
1: Male, perché non era niente di divertente tutto ciò.
0: No.
1: Grazie Renato, a domani.
0: Bene. Buona giornata a tutti. Ciao.
1: Allora, andiamo a chiudere il nostro appuntamento con il nostro consueto morning show, anche per questo martedì 23 giugno 2026. È stato tutto molto bello, come al solito. Ci siamo risvegliati, abbiamo fatto colazione, abbiamo dato un'occhiata ai giornali, ascoltato della buona musica, qualche notiziola, curiosità e spigolatura. Tutto domani ritorna e saremo ancora insieme con Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Non dovete assolutamente mancare all'appuntamento, il morning show dal lunedì al sabato a partire dalle 7:09. Vi lascio all'ultimo brano, quello che ci porta proprio alle ore 9. Vi auguro un buon proseguimento di giornata insieme a noi e vi lascio alla Tucca Macarena, dai, Baby K, ciao. Baby K.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
1: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
2: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
1: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, è stata disposta la chiusura del tratto per un camion in fiamme al chilometro 23, che è diretto verso Padova. Deve uscire da Altedo, dove si è fermato un chilometro di coda, percorrere la provinciale 20 via Cavicone, seguire le indicazioni per la Porrettana e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti per un incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano. Incidente anche sulla 22 del Brennero, con file tra Carpi e la 1 verso Modena. Rallentamenti per traffico sulla Roma-Napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Traffico poi a ridosso dei grandi centri urbani. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

rollete. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua roba è

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

cari amici, benvenuti a questa nuova prima puntata della settimana di On Air. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, immerso in questa calda estate. Ormai siamo a cavallo del mese di luglio, manca veramente poco e noi siamo sempre qui a farvi conoscere il miglior mercato indipendente.

E ricominciamo con Alesso Piazzolla, cantautore e produttore partenopeo, che ritorna in radio con Ritrovarci Ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

0: trovarci ancora tra i nostri desideri. Nonostante tutto, nonostante il dolore, abbiamo capito che siamo fatti.
1: E questo è On Air con Daniele Dalmuto al microfono. Ora Alma Circus, il ritmo del mondo.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Asia Transilvani, una giovane artista italiana nata nel 2009, frequenta il liceo scientifico e parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Determinazione, sensibilità artistica e continua crescita personale rappresentano oggi i punti di forza di una giovane artista che sta costruendo con passione e impegno il proprio percorso nel mondo della musica. Arriva ad On Air con il suo singolo Amarsi ingenuamente.

Daniele Foschia, giovane cantautore siciliano, classe 2007, che attraverso le sue canzoni racconta emozioni, insicurezze e sfide della generazione Z con uno stile autentico e diretto. Arriva ad On Air con il suo singolo Matricola 17.

E lui non ha bisogno di troppe presentazioni, il grande Donatello Ciullo foggiano, che torna sulla scena musicale con Gaia Paura, il nuovo singolo disponibile dal 19 di giugno. Realizzato insieme alla musicista Stefania Tasca, che ha curato gran parte della componente strumentale, il brano vede Donatello Ciullo alla voce e alle chitarre.

Datemi qualcosa per dormire di Matteo Bartolotti, brano che descrive una serata all'insegna degli eccessi, tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nei drink.

0: una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

0: Entriamo nella quarta parte del nostro programma con Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri e i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile.
1: Il tram.

E chiudiamo con Stefano Pavan con Medea, tra le ombre della contemporaneità ed il fascino eterno della letteratura. Medea è un racconto in musica che fotografa il nostro tempo con lucidità, poesia e sottile ironia.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, le puntate di questa settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Parlando del motore, dopo diversi test in varie configurazioni, è stato scelto un propulsore bicilindrico 4 tempi, da 479 cc. Il motore era raffreddato ad aria, erogava 13 cavalli di potenza e la velocità massima era fissata a 85 km orari. Come se non bastasse, Fiat decise di omologare la neonata 500 per soli due posti, allo scopo di non interferire e scoraggiare le miracolose vendite della 600 già in commercio. E indovinate cosa successe? Nei primi tre mesi di lancio, la nuova 500 fu accolta con freddezza e diffidenza. Un totale insuccesso. Il prezzo di vendita della prima serie era di 490.000 lire. E per quello che offriva l'auto, chi voleva motorizzarsi, pensava bene a risparmiare qualche soldo in più ed acquistare la già affermata 600, anche perché la prima versione del cinquino era poco potente e la velocità massima raggiungibile era modesta anche per l'epoca. Così Fiat corse subito ai ripari, forse bastava davvero poco per accontentare il pubblico ed aumentare le vendite. Così iniziò a lavorare su aggiornamenti al motore e all'allestimento. La potenza del motore fu elevata da 13 a 15 cavalli 4000 giri motore e la velocità massima a 90 km orari. L'allestimento invece fu arricchito di molti dettagli irrinunciabili, come ad esempio le linee cromate sulle fiancate, le inedite coppe in alluminio copricerchi, oppure come le cornici ai fari cromate. E così, dopo 4 mesi dal lancio della prima serie, nel novembre del 57, Fiat si ritrovò a segmentare la nuova 500 in due versioni distinte, con gli aggiornamenti al motore e all'allestimento appena sviluppati, sperando questa volta di acquisire consensi del pubblico. Le due versioni quindi erano la nuova 500 economica e la nuova 500 normale. Per l'economica, l'allestimento era quasi identico alla primissima serie, ma con il motore migliorato a 15 cavalli. I finestrini diventavano discendenti ed il prezzo di lancio scendeva a 465.000 lire. La dotazione di serie della normale, invece, è molto più ricca. Offre i fari anteriori con cornici cromate, alette parasole, coppe cromate copricerchi, finestrini anteriori discendenti, i deflettori con il fermo d'apertura, il sedile posteriore imbottito e i comandi delle frecce e delle luci a levetta sul piantone dello sterzo. Compare la scritta nuova 500 sul cofano posteriore e il prezzo è fissato ancora a 490.000 lire, come la primissima serie, ma l'allestimento ora è decisamente più completo. Con la 500 normale inizia finalmente il boom del successo e delle vendite, che culminerà negli anni 60, grazie anche alle successive versioni D e F.
0: Dopo questa breve panoramica che ci è servita per fare un piccolo ripasso, ascoltiamo ora una bella canzone che la evoca in tutto il suo splendore. Ce la presenta Eugenio Finardi, questa è 500 sogni.

0: Prima si è parlato anche di motorizzazioni della 500. Sentiamo adesso qualche consiglio pratico per regolare il minimo del motore.
1: Ciao ragazzi, eccoci qui sempre con la 500, con la cinquina del 70 di Fedez, e mi ha chiesto adesso come fare per aumentare il minimo, perché è troppo basso, quindi la macchina proprio quando sta al minimo borbotta leggermente. Quindi andiamo a vedere adesso come registrarlo con un cacciapiedi. Andiamo a vedere insieme. Questo è l'acceleratore, quindi per aumentare il minimo cosa dobbiamo fare? Premendo su questa vite, questo regolatore del minimo. Praticamente se noi lo stringiamo poco poco e automaticamente alza il minimo alla macchina. Non esagerate chiaramente, dovete sentire l'orecchio, poco poco la macchina si accende. Se voi sfidate questo regolato, questo registro del minimo sarebbe, automaticamente la macchina scende giù di giro. Se io aumento, quindi affido, faccio lavorare il motore più, non esagerate perché è chiaro, più lo lasciate in minimo alto più consumo c'è, più la macchina fa rumore eccetera, però già così penso che sia nella condizione ottimale.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Può un'automobile cambiare una società?
2: Eccola qua. Le concediamo il posto d'onore, il privilegio dell'apertura, lo spazio che nei quotidiani è riservato all'articolo di fondo. Carlo Salamano, pilota e pioniere, ce la presenta con legittimo orgoglio. Motore posteriore di 479 centimetri cubici, a due cilindri in linea e raffreddamento ad aria. Ampio e comodo abitacolo per due passeggeri. Spazio retrostante i sedili capace di ospitare almeno quattro valigie. Oppure, per chi li preferisce alle quattro valigie, due bambini.
1: Dipende, ma se parliamo della Fiat 500, allora la risposta è una sola. Sì. Operai, classe media, impiegati, la vita di tutte queste persone in un mondo così ottimista come quello dell'Italia del secondo dopoguerra, alla fine degli anni 50, sono cambiate radicalmente grazie a una piccola auto, maneggevole, leggera, semplice, ma al tempo stesso completa. Anche per questi motivi, o forse soprattutto per questi motivi, la Fiat 500 è un'automobile entrata nel cuore di milioni di italiani, il simbolo di un paese che si rimetteva in movimento, un oggetto rivoluzionario e dal design inconfondibile che l'ha resa in tutto il mondo non solo un'automobile, ma anche un elemento iconico, di stile, tanto da finire pure esposta in un museo d'arte moderna. Ma torniamo indietro nel tempo per capire come e quando nasce il mito della Fiat 500. Correva l'anno 1957, siamo alle origini del boom economico, di quel decennio di splendore che ha portato l'Italia a diventare uno dei paesi più ricchi del mondo. C'è entusiasmo nell'aria, voglia di ripartire dopo anni tragici come quelli della guerra. L'economia italiana vola e il potere d'acquisto delle famiglie italiane cresce sempre più e uno dei desideri più grandi è quello di acquistare un'automobile. Un mezzo che permettesse di spostarsi in modo veloce e soprattutto comodo, senza dover per forza affidarsi a treni o altri mezzi pubblici, oppure alla cara e vecchia bicicletta. Ecologica, maneggevole, ma di certo non la miglior scelta in caso di lunghi spostamenti. Le auto erano già in commercio, sia ben chiaro, ma solo in pochi potevano permettersene una. Il motivo era principalmente uno: il prezzo. I redditi per potersi garantire l'acquisto di un'automobile in quegli anni non erano ancora abbastanza alti e quindi urge una soluzione. Di aumentare le paghe non se ne parlava, ma di abbassare il prezzo delle automobili, quella sì che poteva essere la strategia vincente per conquistare il mercato.
3: La gente desiderava l'automobile e per accontentarla era indispensabile che esistesse un'automobile a basso prezzo, evidentemente.
1: La Fiat, alla metà del Novecento, era il più grande costruttore di automobili italiano presente sul territorio. Il suo merito fu quello di leggere i bisogni della gente e di trovare una soluzione che potesse essere alla portata di tutti i portafogli. Così le alte sfere del gruppo torinese adattano un cambio di mentalità che, alla lunga, si rivelerà vincente: abbassare i costi di produzione. Ma l'origine di questi due modelli è tutto tranne che semplice, perché di mezzo ci si mette un problema non da poco. Nel 1950 l'intera economia mondiale, già provata dalla guerra, va in crisi e così il progetto della Fiat di lanciare sul mercato un modello che potesse essere alla portata di tutti diventa all'improvviso una strada più che in salita. Ma la Fiat, grazie anche a dei finanziamenti americani, riesce a far partire la produzione di auto che diventeranno negli anni le più acquistate dagli italiani per un semplice motivo: bassi costi di produzione e soprattutto prezzi accessibili al pubblico sul mercato. Nel 1955 la Fiat aveva già avviato la commercializzazione della 600, che riscosse subito un grande successo di pubblico, diventando l'icona della motorizzazione di massa in Italia. Nonostante tutto, una gran parte della popolazione non aveva la capacità economica per affrontare l'acquisto. Per questo motivo la Fiat decise di progettare una vettura super utilitaria, la 500, per avvicinare un maggior numero di clienti. La nuova vettura sarà presentata nel 1957 e rispetto alla 600 costa 100.000 lire in meno, ovvero 3 stipendi di un operaio all'epoca. La 600 però ha più spazio a disposizione per gli occupanti e rifiniture migliori, come ad esempio le cromature e i finestrini discendenti, tutti elementi che nella primissima 500 non erano contemplati. Servivano 490.000 lire per acquistare una 500 piccola e scarna di comodità, 590 invece per una 600 più grande e funzionale. Insomma, il gioco non valeva la candela e il mercato premia l'acquisto della 600 a discapito della 500, cosa che fa correre ai ripari la Fiat, che deve ripensare il progetto della piccola utilitaria accessibile a tutte le tasche. Già in occasione del Salone di Torino del novembre 1957, la casa torinese presenta al pubblico la nuova 500 economica, che altro non è che la 500 base, presentata qualche mese prima con la differenza di un prezzo ribassato, portato a 465.000 lire.
2: Altro elemento notevole della nuova 500 è il prezzo, inferiore alle 500.000 lire. Se ciò non vi sembra a prima vista abbastanza sensazionale, seguiteci, malgrado il caldo, in questo rapido calcolo. Dato il suo prezzo e dato il suo peso di circa 470 kg, la nuova utilitaria costa meno di 1000 lire al chilo, vale a dire la metà del prosciutto. Un generoso sistema di rateizzazione ne permetterà inoltre l'acquisto di 20 kg al mese, pari a circa 700 grammi al giorno, comprese le domeniche e i giorni festivi.
1: Con le famose 490.000 lire spese per lo stesso modello solo qualche mese prima, ci si poteva quindi accaparrare una 500 impreziosita di tutte le comodità pensate per la 600 e dotata di un motore leggermente più potente. E chi aveva già speso la stessa cifra per una versione base si sarà lamentato, direte voi. Certo che sì, e la Fiat offre a tutti i suoi clienti il rimborso delle 25.000 lire di differenza insieme all'aggiornamento gratuito del motore, e il gioco è fatto.
4: Eccola!
5: Eccola! Eccola!
4: Piccola grande vettura, era il felice slogan della Topolino nel 36, più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità.
1: Da quel momento in poi anche la 500 spicca al volo e si accredita come una delle auto più popolari e amate dagli italiani. Diventa anche oggetto delle attenzioni di un appassionato di corse automobilistiche, il signor Karl Abarth, quello dello Scorpione per intenderci, che prende la piccola e docile 500 dotata di un piccolo motore a 13 cavalli e ne raddoppia la potenza, spingendola fino a vette di velocità fino a quel momento impensabili. 118 km orari, all'epoca una follia per un'auto così piccola.
6: Profitti perché c'ho sta cariola? Ah, se ci avessi il motore d'un Ferrari dentro a sta latta, te farei vedere io, te farei vedere.
7: Potenti.
6: Che succede? Ma che? Ti sono offesa? Oddio! Ma che siamo noi? Siamo noi! Piccoli, ti sei impazzita!
1: Concentriamoci per un attimo anche su quelle caratteristiche tecniche che hanno fatto della 500 un'auto così venduta. Non è stato solo il prezzo, anche se quello ha aiutato parecchio a fare della piccola di casa Fiat una delle auto più acquistate dagli italiani. Il suo motore non arrivava nemmeno ai 500 cm cubi di cilindrata, cosa che la rendeva facilmente utilizzabile anche da chi non aveva mai guidato prima un'auto. Della serie non c'è pericolo che si corra, perché già di suo la piccola 500 è più probabile che rimanga ben inchiodata all'asfalto piuttosto che decolli. La 500 diventa uno strumento utilissimo per imparare l'arte della doppietta in scalata, quella particolare tecnica di cambio delle marce che costringeva a scalare passando dalla folle mollando la frizione, per poi dare gas e rischiacciare il pedale della frizione e, solo in quel momento, ingranare la marcia scelta. Una tecnica non semplicissima, anche da dire, non solamente da fare, necessaria però in quella 500 semplicemente per un motivo: non era ancora contemplato l'uso del cambio sincronizzato.
8: I comandi sono un invito alla guida. Le due leve per l'avviamento, il cambio a quattro velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano.
4: Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Anche la nuova 500 ha il gruppo motore cambio sistemato posteriormente. È una soluzione di importanza fondamentale, come ha dimostrato il successo della 600.
8: Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i due tubi di ventilazione per l'interno della vettura.
4: Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un due cilindri in linea a quattro tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 cm3 di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo. L'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore.
1: Il tettuccio in tela non sarà stato il più resistente contro le intemperie, ma dava quella sensazione di essere a bordo di una cabriolet che lasciamo stare. Trazione posteriore, portiere incernierate posteriormente, interni semplicemente essenziali, con una piccola panchetta per i passeggeri posteriori, scomoda ma sufficiente per contenere contemporaneamente fino al massimo di 4 persone, a patto che queste non superassero una certa altezza, sia chiaro. La storia produttiva della Fiat 500 prosegue incessantemente dal 1957 al 1975. In 18 anni la Fiat ne ha vendute a milioni, prima di chiudere una produzione che ha visto negli anni una lista infinita di varianti che non stiamo qui ad elencare. Ma la storia di quest'auto non si chiude così, anzi, prosegue prima nell'immaginario collettivo come modello iconico di un'Italia che voleva ripartire e poi anche grazie alle innumerevoli citazioni nei film, nella musica o semplicemente nei racconti di chi in quella 500 di famiglia ha imparato a guidare, ha fatto il primo viaggio oppure, nel caso abbia avuto anche delle buone doti da contorsionista, magari ci ha fatto anche l'amore per la prima volta. Al di là degli scherzi, la 500 grazie alla sua unicità non verrà mai dimenticata. Linee sinuose che le hanno permesso di diventare anche un oggetto di design, tanto che il MoMA di New York l'ha acquistata nel 2017 a 60 anni esatti dall'inizio della sua produzione e l'ha messa in mostra come icona del Made in Italy.
4: Questa è la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle quattro ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti. Darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.
1: Così, anche ormai a quasi 70 anni di distanza, la creazione firmata Dante Giacosa, lo stesso che aveva progettato anche la leggendaria Topolino, il ricordo della 500 rimane indelebile, insuperabile, indimenticabile. Un'auto che ha scritto un'epoca e una storia, quella dell'Italia.
2: Il proletariato della strada è in marcia non più su due ma su quattro ruote. Le grandi, spaziose, sicure, le vigate.
5: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità.
9: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
10: No!
11: Che ti è successo?
10: Ho rotto la chiave!
11: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
12: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Sono le 13 e 7 minuti.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Disagi nei pressi delle grandi città. Sulla 4 Brescia-Padova, file per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla 9 Milano-Chiasso, incoronamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione del confine. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Bus Arsizio e la 9 e proseguendo tra Fiera Milano e la 4. Sulla 7 Milano-Genova, file tra la 12 e Bolzaneto in direzione Milano. E file tra Roncoscrivia e Busalla andando in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Chiaveri e Rapallo in direzione Genova. Ancora code sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto, ci sono code in direzione Bologna. E sulla 14 Adriatica, auto in coda tra Bologna-Casalecchio e la 14 in quest'ultima direzione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
2: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
3: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
2: L'afa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore, almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

che magari potrebbero farci piacere in questo frangente, diciamo, in questo momento che si va a caratterizzare qui insieme a voi. Mando come sempre saluti anche ai radioascoltatori di Media Radio Castellana, perché anche loro continuano ad ascoltarci, sempre dalla parte di Castel San Pietro. E quindi quando abbiamo detto questo non facciamo altro che cominciare, perché come sempre i minuti corrono via veloci. Oggi iniziamo subito con questo pezzo hip hop, rap e funky. Era del 1994, intitolato Hey DJ.

si apriva così oggi Dance on the Floor all'insegna del rap e dell'hip hop con ADJ del 1994 per questi due artisti californiani dal nome Lighter Shade of Brown. E continuiamo ancora su quella falsa riga, perché comunque oggi mi ha preso così, che devo fare? Sapete che quando rimango incastrato in un genere musicale, tra le altre cose anche a me caro, perché mi piace, devo dirlo, perché dire il contrario,

sì, questo oggi è proprio l'inizio di Dance on the Floor con l'hip hop, con il rap. Insomma, dai, qualche cosa che in un modo o nell'altro ci scuote, perché comunque è sempre un genere musicale che non ti fa stare proprio fermo. Era il 1992 per loro, House of Pain, e questo si intitolava Jump Around. Rimaniamo ancora in America, cambiamo totalmente genere e passiamo dai maschietti a una femminuccia. Una femminuccia che canta dal 1964, ha cambiato spesso anche stile nel cantare. Comunque lei, oltre che cantante, è anche un'attrice, una produttrice, una conduttrice. Insomma, è veramente un artista a 360 gradi. Parliamo della inimitabile Cher.

E sono quelle artiste veramente eterne, no? Che hanno fatto di tutto e che cantano e fanno tutto praticamente da oltre 60 anni. Ma è anche una ragazza, lei, che a maggio di quest'anno ha compiuto 80 anni, quindi insomma ce ne ha di lune alle spalle, come si dice. Parlavamo di Cher e di questa sua One by One del 1995. E quando si parla di grandi artisti qui a Regional Radio, insomma, non possiamo dimenticarci anche di lui, perché insomma lo è stato e lo continua ad essere ogni qualvolta ci ascoltiamo dei brani che fanno parte del suo repertorio. Intanto ricordiamo come ascoltarci, che anche quello fa sempre bene, dai. Allora, c'è la radio se siete raggiunti dalle onde medie, oppure c'è lo streaming www.regionalradio.eu, il sito internet, o l'applicazione scaricabile dallo store di Android. E sul sito trovate anche i podcast, come sempre. C'è anche Dance on the Floor, guarda caso. Chi è il grande artista? È proprio lui, Michael Jackson.

E così ci siamo ascoltati un brano, un pezzo del 1979, oggi in una versione più moderna, diciamo così, e comunque remixata, di questa Rock With You di Michael Jackson. La versione originale faceva parte di un album fortunato, anche se ne ha fatti tanti di album fortunati, però erano agli inizi della sua carriera, dove già aveva talento da vendere, ed era Off The Wall. Eh sì, ogni tanto mi fa piacere deliziarvi anche di cose diverse che magari in giro non ascoltate o che non avete mai ascoltato. E finiva proprio così questa versione di Rock With You di Michael Jackson. Facciamo un capitombolo adesso all'indietro, veramente importante, perché andiamo al 1972 con un gruppo, insomma, che ha caratterizzato il genere della disco music con tanti pezzi. Loro sono gli Spinners e oggi ci fanno ascoltare I'll Be Around.

ci capita spesso di parlare di gruppi che si sciolgono magari velocemente anche dopo qualche mese di attività, ma loro stanno insieme dal 1954, pensate un po'. Si trattava degli Spinners, si formarono a Detroit proprio in quell'anno, era il 1972 in questo caso, con questo I'll Be Around. Rimaniamo ancora negli anni 70, questa volta con un altro artista, Tom Brown.

Il suo nome è Tom Brown, mi nasce come trombettista jazz americano. E poi sapete, no, gli artisti hanno il loro cavallo di battaglia. Questo è stato proprio il suo, che uscì alla fine degli anni 70, inizio anni 80, dal titolo di Funkin' for Jamaica. Riuscì a essere anche, diciamo, tra i primi posti della classifica R&B americana. Insomma, veramente ci ha spaccato, come si dice in gergo, con questo brano. Siamo arrivati alla metà di Dance on the Floor, quindi al tipico giro di boa, quando praticamente adesso c'è soltanto che da andare dall'altra parte, ripercorrere grosso modo lo stesso percorso, però andiamo verso poi la fine naturalmente del programma. Allora, a questo punto io direi di dedicare questi altri 10-12 minuti, quelli che saranno agli anni 80 e più precisamente alla sequenza mixata, tre brani, due mixaggi. A dopo!

Questa è la sequenza mixata di oggi, dedicata agli anni 80, con tre brani penso molto riconoscibili. Il primo era Sometimes per gli Erasure, poi di mezzo c'erano i Gaz Nevada con I See Love Affair, e l'ultimo invece Too Shy dei Gasha Goo Goo. Li ricordate con quei capelli un po' discutibili? Sì, erano proprio loro, insomma, che comunque piacevano alle ragazze dell'epoca. Ce ne rimaniamo in Italia con loro, tre DJ che presero questo nome, questo pseudonimo, appunto, Gesto Funk.

diciamo che anche noi italiani, quando ci mettiamo insieme, uniamo le forze insieme a livello artistico, vengono fuori dei brani veramente interessanti. Come dicevo prima, tre DJ italiani con la passione dell'afro-funk hanno tirato fuori questo brano dal titolo di Say It Again, era il 1992. E loro, appunto, dal nome di Gesto Funk fecero ballare veramente tante gambe. Uno di questi tre DJ, beh, lo ricordo abbastanza bene, aveva lo pseudonimo di DJ Mozart e fu un DJ resident della Baia Imperiale di Gabicce, quindi se ricordate voi anche questa cosa qui, purtroppo è venuta a mancare alla fine del 2025, troppo presto, ma comunque ha lasciato dei segni anche lui indelebili. Detto questo, si procede perché stiamo andando veramente verso la fine del programma. Continuiamo ancora e andiamo adesso al 1979 con quegli artisti che, anche se mancano già da un po' di tempo, poi in realtà non muoiono mai, perché tra quello che lasciano e quello che succede, che magari ve lo dico dopo, rimangono sempre con noi. Si tratta di Prince.

10 anni, sembra ieri, ma dicevo prima non perché non volessi dirvelo mantenere il segreto, ma semplicemente perché iniziava a cantare e non volevo interromperlo, che proprio quest'anno ci sarà l'uscita di un album di Prince. Pensate un po', malgrado siano 10 anni che non è più tra di noi, solo che evidentemente aveva lasciato nel cassetto dei brani inediti, e quindi uscirà fuori questo album dal nome di Timeless. E quindi chissà, tutti quanti i fan possono e potranno approfittare, insomma, di ascoltare ancora delle canzoni di questo grande artista. Ultimo per oggi.

E questo, ahimè, era proprio l'ultimo brano della programmazione odierna di Dance on the Floor. Si chiudeva con l'artista completo, anche lui, perché cantante, attore, compositore americano, anche se di origini tedesche, ovvero sia Sidney Youngblood. E questo era Sit and Wait, quindi siedi e aspetta. Che cosa dovremmo aspettare? Ormai non possiamo aspettare nulla, perché la sigla, eccola qua in sottofondo, e quindi potevamo farlo magari prima durante il programma. Aspettavamo un brano dietro l'altro, aspettavamo di emozionarci una canzone dopo l'altra, ma adesso ormai il tempo è finito, siamo time out, come si dice. Come sempre, cosa faccio? Ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto, naturalmente ricordandovi che ci sarà un'altra programmazione quanto prima, ci saranno altri 50 minuti da passare insieme, spero sempre nella maniera più piacevole possibile. Invito come sempre tutti quanti voi a seguirci con i programmi che seguiranno dopo, comunque sia, che vi terranno sempre una buona compagnia. Se

0: Regional Radio.
1: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Regional Radio, in onde medie.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati, è regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Sulla A15 Parma-La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte per i lavori presso il viadotto Gravagna. Fino al 27 di giugno carreggiata ridotta per lavori anche sulla E45 Orte-Ravenna tra Verghereto e San Piero in Bagno. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico. Sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up. Stick it.

0: Per Santa Unciana.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Indra Radio è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen. I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, 'cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all knowing. My
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 16:30. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Mix Live Music. Mix Live Music, DJ Hammer.
1: Che la forza sia con voi.
2: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: Sono le 18:03.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926. Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
9: No!
10: Che ti è successo?
9: Ho rotto la chiave!
10: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18:08.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno. Disagi nei pressi delle grandi città. Sulla 4 Brescia-Padova, file per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla 9 Milano-Chiasso, incoronamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione del confine. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Bus Arsizio e la 9 e proseguendo tra Fiera Milano e la 4. Sulla 7 Milano-Genova, file tra la 12 e Bolzaneto in direzione Milano. E file tra Roncoscrivia e Busalla andando in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Chiaveri e Rapallo in direzione Genova. Ancora code sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto, ci sono code in direzione Bologna. E sulla 14 Adriatica, auto in coda tra Bologna-Casalecchio e la 14 in quest'ultima direzione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura del
2: Lazio. Sono le 19.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

andiamo noi. Passano in silenzio e non lo sai, non te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni. Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe

0: sorriso.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 20 e un minuto.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Magic, the power of new generation of house music.
8: Bentornati qua nella mia House Nation, grazie a RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana, e soprattutto grazie alla prima rete nazionale delle onde medie che sta per presentarvi la nuova playlist di Magic, the power of new generation of house music. La nuova playlist che è la numero 95 di questa seconda edizione. Siamo per diventare centenari, insomma. Playlist 95, pronti per scoprire le novità, come sempre ricca di emozioni, di suoni e di fusione tra il nuovo suono della house e il suono dell'era post disco, che in questo periodo la sta facendo abbastanza la padrona, con campionamenti sempre ricorrenti e che richiamano gli anni 80 soprattutto. È il caso anche del nostro First in Playlist, che richiama una formazione di grande successo dei primi anni 80, cioè i Tears for Fears, che trovarono il grande impatto nelle hit grazie al loro secondo album, quello dell'85, Songs from the Big Chair, canzoni da spiaggia in poche parole. Grazie a questo pezzo qua, Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears, 1995, Everybody Wants to Rule the World in versione Magic.

Rolando Zabal e Carl Smith, i due Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. In apertura Magic nella playlist numero 95. Fari Ultra.

Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore come questo. Stephanie Mills, 1980. Donna Halle invece girava nel 1986 con questo pezzo qua, Serials. L'ha ripreso in maniera straordinaria Michael Gray. Magic, The Power, New Generation of House Music, Playlist 95, Donna Halle, Serials, Michael Gray Remix.

0: grande Michael Gray, numero uno assoluto al momento della scena house. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, Dan Allen, Serious. Pezzo che chiude la prima parte della nostra playlist di oggi, la numero 95 per Magic, The Power of New Generation of House Music, qua su RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana e la prima rete nazionale on the media. Siamo con voi tra poco con il nuovo prodotto Groove Culture.
1: Magic, The Power of New Generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, playlist 95, numero 95, qua su RDE Power Radio, It's Good For You, MRC Media Radio Castellana, la prima rete nazionale on the media. On the media, ma anche modulazione di frequenza per It's Good For You, Up and New Technology. Seconda parte della nostra playlist la apriamo con il nuovo etichettato Groove Culture, un collettivo che si chiama Harlem Hustler. È un pezzo bellissimo, si chiama You Can Do It, lo canta Orlando Johnson.

Alla Maxler, You Can Do It, il nuovo di Greg Coulter che sta preparando il ritorno di Mickey Moore and DT e Angela Johnson, un pezzo incredibile, lo sentiamo nelle prossime playlist. Whitney Houston.

Dollar Bill, Whitney Houston, un pezzo scritto da Alicia Keys nel 2009, faceva parte, se non vado errato, di quello che è stato l'ultimo album di Whitney Houston prima della sua scomparsa, I Look to You.

Michael Gray è un genio. Questo è un pezzo di Ron Keller, uscito non tanto tempo fa, Something Beautiful. Lui l'ha trasformato così. Come l'ho definito nella scorsa playlist, è un pezzone. Ron Carroll, Something Beautiful, Michael Gray Remix.

HPV and Underground Disco Party, campionamento famosissimo, esattamente come questo di Louis Fane, Love Deluxe, Here Come the Sound Again, 1979.

Louis Fenn, Stella con il campionamento di Love Deluxe. Chiudiamo con uno dei pezzi a settimana, Sam Carlson and Magnolia, Sweet Love Birdie Remix.

0: Questa era la playlist numero 95 di Magic The Power New Generation of House Music. L'abbiamo trasmessa e raccontata qua su RDE Power Radio is good for you, MRC, Media Radio Castellana, la prima rete nazionale in onde medie, ma anche in modulazione in frequenza, up e new technology. Grazie come sempre per essere stati con me in questo viaggio attraverso la musica house nella mia House Nation. Alla prossima!
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 20 e 54 minuti. Sono le 20 e 54 minuti.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero.

0: Buonasera e bentornati a Immersioni, un programma da Sboroni, il salotto della musica indipendente. Questa è MRC Media Radio Castellana che trasmette dal centro di Castel San Pietro sui 1098-711 kHz in AM e in DAB su tutto l'Abruzzo. Io sono Mauro L'Eretico, al mio fianco c'è Bruno Lavoce in regia, fedelissimo regista, bravissimo. Numero di telefono per i vostri WhatsApp 348-7607-907. Cari ascoltatori, questa sera abbiamo una grande band rappresentata da un personaggio importante, Marco Poli dei Morgana. Ciao Marco.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai Marco?
1: Benissimo, benissimo.
0: Come sono andate le ferie, visto che sei reduce di ferie?
1: Allora, bene, perché le ferie,
0: vanno sempre bene.
1: Diciamo che mi sono sopravvalutato, sono stato in montagna e diciamo che il primo giorno è stato un po' decisivo. Hai presente che in Shiro quando scoppiano le parti del corpo? Mi è successo in mezzo alle montagne, ho avuto un crampo ai polpacci, e no, alle cosce qua, è stato un po' devastante, però molto bello, molto.
0: Quindi
1: bello.
0: Hai sempre fatto bello. Trekking?
1: Sì.
0: Dovevi
1: sì.
0: Rompere il fiato perché la quota, l'altitudine, tutte queste cose.
1: Il fiato era già rotto.
0: era già rotto
1: in partenza. No, però dai, è sempre bello, sono giri fantastici.
0: Ti sei portato la chitarra in ferie?
1: No.
0: Non ti sei portato la chitarra in ferie?
1: No.
0: Hai immaginato canzoni mentre scalavi queste vette, mentre guardavi, ammiravi il paesaggio intorno a te?
1: Beh, cantato sì. Però insomma no, in realtà
0: non ti è venuta nessuna ispirazione, eri lì per rilassarti.
1: Sì, esatto, la montagna non ho pensato ad altro. Sai, per scrivere no, devi sempre vivere delle esperienze.
0: Sì, sì.
1: In quel momento lì ero in modalità
0: recupero
1: esperienze di vita,
0: ricaricare le pile, diciamo, perché tu sei molto,
1: esatto,
0: impegnato, vai in giro a suonare in molte situazioni. Insomma,
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: Vedo un po' parecchio nei tuoi
1: ultimamente
0: video,
1: stiamo girando parecchio e è bello
0: ti sei inventato anche delle soluzioni alternative, mi dicevi, teatri, cose di questo tipo.
1: Sì, visto che abbiamo tanto tempo da investire, ho investito un po' di tempo.
0: Ma
1: anche
0: come
1: nel
0: mai
1: teatro.
0: Avete tanto tempo da investire?
1: No, era una battuta. Però quel poco che abbiamo, oltre alla musica, sì, mi sono dedicato anche un po' al teatro, sperando possa far bene un po' in tutti gli ambiti. Anzi, in realtà ho scoperto che fa bene anche un po' in tutti gli ambiti.
0: L'esperienza assimilata in qualsiasi campo è utile anche per quello che fai, sempre.
1: Sì, infatti speriamo che si senta anche qui oggi un po'.
0: Io ho visto, ma io penso proprio di sì, l'esperienza ne hai da vendere. Io ho visto le tue foto nei panni del malato immaginario e sarei voluto venire tanto a vederti, ma non lo sapevo, le hai messe dopo che hai fatto lo spettacolo.
1: Beh, metterle prima era difficilissimo.
0: Io ho visto le foto tue così con i calzettoni, la berretta, io volevo vederlo. Com'è andata?
2: Lui voleva le foto
1: prima.
0: Io volevo la notizia per andare.
1: No, è stato molto bello. È un'esperienza che ho fatto per la prima volta, è andata molto bene. Speriamo di poter replicare nei prossimi mesi.
0: Beh, io penso che anche nella musica questa cosa ti tornerà utile quando presenti le canzoni, quando parli al pubblico, è un valore aggiunto.
1: Speriamo
0: questo,
1: di
0: no?
1: Sì, speriamo di sì.
0: Se fate
1: serate. Un po' più. Credo che almeno uno dei problemi che ho voluto provare a risolvere con sta cosa è stato quello di prendersi il tempo giusto per raccontare le cose. Perché, sai, io andavo sempre di fretta,
0: le pause,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Pensando di. Vabbè, che cosa gliene frega alla gente di quello che devo raccontare. In realtà, se però sei chiamato a raccontare qualcosa, è giusto prendersi il tempo per farlo nel migliore dei modi, ecco.
0: Perché è un po' uno stato mentale, no? Tu pensi, no, adesso i tempi li scai, sempre tutte queste cose che convogliano in testa, no? Devo fare questo, quell'altro. Invece così metti un po' ordine, rallenti tutto e le cose vengono meglio.
1: Dovrebbero.
0: Penso di sì, dai. Allora, raccontaci un po', tu rappresenti i Morgana erano in quattro, poi sono in tre, poi adesso siete rimasti in due, però siete carichissimi, andate avanti alla grande. Raccontaci un po' come sono nati i Morgana, quando sono nati, avete più di 20 anni.
1: Siamo nati nel 2003, in realtà io e Beppe, che siamo poi attualmente i componenti della band, ci siamo i due che sono, che hanno, diciamo, fatto partire questo percorso.
0: Diciamo agli ascoltatori cosa fate, tu canti?
1: Io canto e suono la chitarra e invece Beppe suona batteria, pad, percussione.
0: Avete anche, insomma, delle basi sotto di tastiere, cose così?
1: Sì, abbiamo fatto questa scelta un po' di tempo fa, abbiamo suonato per degli anni come una normale formazione rock, quindi basso, batteria, acustica e chitarra. Abbiamo avuto dei periodi che eravamo anche in 6-7 tra tastiere, cori, eccetera, eccetera.
0: Tanta roba.
1: Anni fa. E poi, insomma, diciamo che la cosa più... quando le cose si sono cominciate a fare un po' più serie, eravamo la classica formazione rock, basso, batteria, chitarra e voce. Io con l'acustica, insomma, che...
0: Sì, sì, che li ho visti in questa formazione, io dal vivo.
1: Che strimpellavo un po'. Dopo c'è stata un po' una svolta che è coincisa anche con la conoscenza della casa discografica che abbiamo adesso, che è PMS Studio, che praticamente col nostro primo singolo, che è nato un po' in maniera fortuita, che si intitola Non posso fare altro, abbiamo cambiato un po' queste sonorità, siamo passati dalla batteria elettronica dalla batteria acustica alla batteria elettronica e abbiamo trovato un nuovo senso, se posso dire. Abbiamo trovato il nostro suono un po' più vero, ecco.
0: Anche particolare, perché
1: esatto, abbiamo trovato la nostra voce.
0: È già da qualche anno però che usate questa batteria elettronica.
1: Sì, sì, sono già diversi anni, dal 2019
0: il vostro batterista che suona in piedi, un po' anni 80 si vedeva questa cosa, no?
1: Sì, poi adesso mi ha rubato lo sgabello, che è il mio. E sta mezzo in piedi, mezzo seduto, perché...
0: Quindi tu devi stare in piedi adesso.
1: Adesso devo stare in piedi per forza.
0: Quindi 2003, le canzoni chi le scrive?
1: Le canzoni, i testi me ne occupo principalmente io, e invece la musica l'abbiamo sempre arrangiata insieme. La melodia ovviamente delle canzoni la seguo io.
0: Tu quindi chitarra acustica e voce componi.
1: Esatto, poi dopo arrangiamo sempre a livello di gruppo. Quella è sempre stata una prerogativa della nostra band, insomma, difficilmente siamo stati dei one man show.
0: Sì, sì, infatti vedevi da di fuori l'idea è quella di una band. Io vi ho visto quando eravate ancora in quattro, però esatto. Ho visto che anche adesso, ho visto il vostro promo che gira su YouTube, dove siete in due e forse c'è un altro ogni tanto aggiunto alla chitarra, che comunque avete un bel suono pieno anche comunque da
1: sì,
0: band.
1: Sì, sì, poi dopo diciamo quando siamo rimasti in tre, quindi non c'era più il bassista. Abbiamo fatto anche lì un cambio sonoro, nel senso che abbiamo asciugato tutto quello che c'era di sequenze, eccetera, e abbiamo messo il basso come un basso synth.
0: Sì, molti lo fanno.
1: Che si sposava bene in realtà con la batteria che avevamo già elettronica. E niente, poi dopo, quando siamo rimasti in due, la chitarra l'ho presa in mano io e più o meno il suono, cioè, ma il suono che proponiamo adesso è quello
0: è molto, sì, molto fedele a quello che producete a livello di disco.
1: Sì.
0: Bene, bando le ciance, ci ascoltiamo allora un vostro brano che dal titolo Botte, suonato da disco, poi ci farà sentire Marco qualcosa in acustico.

0: Avete sentito che ritmo questa botte dei Morgana? Marco, spiegaci un po', tu fai a botte con i tuoi sogni per non...
1: Siamo partiti forte con la più incazzosa.
0: Sì, perché dai, ci sta.
1: Sì, ci sta, no, infatti è anche la prima del disco, se non ricordo male. Ma in realtà, appunto, sì, questa canzone parla un po' di noi musicisti, almeno di come... Ma in realtà di tutti quelli, credo, di tutti quelli che hanno delle passioni che portano avanti.
0: Creative.
1: Le botte che prendi, le botte che devi dare, le spintonate che devi dare e sopportare sono infinite e sono solo sostenute solo dalla passione che ti porta avanti.
0: Sì, è vero,
1: anche... E se tu, e chi, insomma, parla di come affrontiamo noi questa nostra passione per la musica, insomma.
0: Fare a botte coi sogni, tu hai usato questa metafora carina, perché è bello anche il senso di fare a botte coi sogni, insomma, in questo raccontato così,
1: perché, insomma,
0: è un po' diverso dal modo che intendi poi, però è più bello così, più bello raccontato così.
1: E soprattutto poi parla anche, insomma, di chi invece ci dà su quei sogni e... Sarebbe facile seguire. Poi in realtà parla anche di come è difficile seguire i propri sogni portando avanti anche una vita ordinaria, tra virgolette, perché comunque...
0: Come fanno i musicisti indipendenti.
1: Esatto.
0: Diciamolo, tu che mestiere fai?
2: È un po' come
0: esempio.
2: Essere buddisti in questa società, è la stessa cosa.
1: Esatto, perché a un certo punto dice sarebbe facile mandare tutto a fanculo,
0: sì, è vero,
1: provare a prendere il volo e poi cadere giù. Perché ovviamente il destino...
0: perché c'è tutto il resto per mangiare, dobbiamo fare tutto il resto, e poi dopo la musica e la passione. Cosa fai tu di mestiere? Perché sai che immersioni è importante. Parlare del lavoro.
2: Se fai il sindacalista non lo dire, perché
1: no. Faccio il programmatore.
0: Tantissimi programmatori abbiamo avuto qua, tantissimi, siamo pieni di programmatori,
2: addirittura anche quelli che fanno approvano i videogiochi, no, i poker online,
0: sì,
2: tutte le slot machine,
0: le quote sì, delle vincite,
1: ecco, quello ha peso, no?
0: sì quello lì è una roba importante. Ma tutti questi programmatori che programmano, ma chi è che dovrà lavorare veramente poi fisicamente in un mondo di programmatori, di virtuale, di...
1: Beh, ci sono altrettante persone che useranno i programmi. Il problema è, in un mondo dove arriva l'intelligenza artificiale, serviranno ancora i programmatori? Speriamo di sì.
2: Serviranno ancora gli uomini, più che altro.
1: Ma cosa ce ne facciamo di questa umanità?
0: Ho sentito un tizio dire addirittura che gli autisti dei camion verranno sostituiti a breve da robot o qualcosa di
1: più.
0: Io ho un po' paura.
1: Se poi potessimo avere tutto il tempo
0: io ho un po' paura a girare per la strada, però sapendo che ci sono dei robot sopra i camion.
2: Si diceva in ambiente aeronautico tanti anni fa che comunque il pilota sarebbe stato bypassato da altre tecnologie, ma poi alla fine non è così. Su un mezzo di responsabilità come può essere un camion che trasporta roba o chi trasporta passeggeri,
0: esplosivi,
2: un uomo ci deve essere, perché se la macchina flippa bisogna che prendere in mano la situazione, no? Siete d'accordo?
1: È quello che si prende la colpa.
2: Esatto.
1: Se succede un bordello.
2: Esatto.
0: Ma tornando a botte, io ho visto un video bellissimo, i vostri video sono molto belli, ascoltatori, vi consiglio di andare a farvi un giro su YouTube, Morgana, e trovate dei video molto professionali, con anche una storia al proprio interno che racconta le loro canzoni, perfettamente, direi, sono ben congeniati secondo me. Infatti stavo pensando di rivolgermi a voi anche per fare un video io.
1: Diciamo che ci divertiamo, perché da un certo punto della nostra storia abbiamo deciso di prendere in mano anche questo aspetto, perché è un modo... oltre di risparmiare.
0: È un altro modo creativo anche, perché puoi esprimere un altro lato.
1: Sì, esatto. A parte risparmiare nel senso che ovviamente un professionista che fa ha dei costi di un certo tipo, soprattutto non ci mette la voglia e l'impegno che ci puoi mettere, e il tempo che hai voglia di dedicarci tu in prima persona. Secondo, mi piace molto fare questo tipo di attività perché è appunto un altro modo per raccontare e veicolare il messaggio che vuoi trasmettere con la canzone.
0: Qua ci colleghiamo al teatro, allora. Ecco perché hai fatto teatro. Adesso vengono fuori.
1: È perché mi vedevo nei video e facevo cagare. Adesso, allora ho detto sarà meglio.
0: Adesso sarai tu l'attore nei panni di, non so, Luigi XIV.
1: No, questo non credo. Infatti, la cosa più difficile per noi è riprendere la parte cantata. Perché di solito dietro la telecamera ci sto io, e quando devo stare davanti è sempre un casino. Infatti troverai mille stratagemmi per trovare il modo di fare questa cosa in maniera un po' creativa, ecco.
0: Un altro aspetto importante secondo me è che un conto se tu ti rivolgi ad Alan Parker per fare un video, è chiaro che viene fuori una roba così, però se lo fai tu, comunicare a chi, al videomaker in questione, se non è un super esperto, cioè la tua testa è quella che vede le cose, no? Che le immagina, che, e nessun altro può fare questo meglio di te, quindi sì, questa sì, è una cosa in più, è un valore aggiunto,
1: è anche un bel divertimento, è una cosa che ci piace fare, e vediamo che arricchisce le nostre canzoni, quindi insomma stiamo continuando a farlo, e soprattutto ci troviamo, visto che ci vengono delle idee delle volte anche strane, in contatto con delle belle realtà che se no non avremmo mai conosciuto, in questo caso con la realtà del pugilato,
0: la Cognetex, la mitica pugilistica Cognetex,
1: che ringrazio Cristian che ci ha dato una mano.
0: Salutiamo, ci ascoltano questi?
1: Probabilmente sì, perché ci segue molto.
0: Ci segue. Allora, sì, ciao sì, Cristian. Sì. Io frequentavo la palestra 40 anni fa circa, più o meno.
1: non so se c'era Cristian.
0: No, non c'era. Non c'era.
1: Però insomma, ci si affronta, ci si approccia a determinati ambiti che diversamente non avremmo mai avuto modo di conoscere.
0: Poi vedi che ti si aprono anche delle porte quando tu vai, ti proponi come un gruppo che vuol girare un video, no? La gente difficilmente ti dice di no, cioè sono tutti, sono contenti di essere coinvolti, immagino, in questo.
1: Sì.
0: No.
1: Non proprio. Dipende. Noi siamo stati molto fortunati. E siamo stati molto fortunati in generale anche con gli attori, perché non so se fortuna o naso, abbiamo sempre avuto delle persone straordinarie che hanno valorizzato poi il risultato, perché poi alla fine è quello.
0: Sì, confermo. Bene, caro Marco, cosa ci fai sentire in acustico che ti sei preparato accuratamente con bandana per evitare fastidioso il sudore negli occhi?
1: Madonna.
0: Con maglia, ti descrivo per gli ascoltatori, maglia zebrata, però non della Juventus, maglia zebrata, non confondiamo le cose. Chitarra acustica minimalista, direi, abbastanza piccolina, così. Cosa ci fai sentire?
1: Allora, io partirei con la canzone che ha appunto dato il via a questo cambiamento, nel senso che è una canzone nata per caso. Ho un po' di tempo per raccontare.
0: Sì, sì. Racconta.
1: Allora, un anno ci siamo trovati a dover partecipare a un concorso a Parma, che ci ha regalato una delle esperienze più forti, forse, che io possa ricordare, perché alla fine, insomma, andando avanti in questo concorso, siamo riusciti ad andare a suonare all'interno del carcere di Parma. Era
0: bello.
1: Una cosa
0: appunto, un po' la Johnny Cash,
1: una cosa molto forte, molto, insomma, un'esperienza molto, non dico bella, dico,
2: com'è esibirsi di fronte ai detenuti?
1: Dico, ma in realtà è stato
2: normale.
1: Sì, esatto, è il posto che non è normale.
2: Però
1: le persone sono normali.
2: Ti chiedo, si sente la loro voglia di sentire?
1: Sì, la curiosità.
2: È roba che viene da fuori, è musica, è arte, capito? Penso che ne
1: mi ricordo le finestre con la gente affacciata. Noi eravamo nel cortile interno, che sono questi muri altissimi, decine di metri. E insomma, si vedevano le finestre con le sbarre, le persone affacciate, molto incuriosite da quello che stava succedendo, dalla novità, probabilmente. E è stata una delle esperienze più forti, insomma, che ho fatto in generale, perché
0: sì, immagino, è molto diversa dai soliti posti dove suonare, cioè tutta un'altra esperienza.
1: E mossi dal fatto che Beppe è mancino, tu che sei musicista sai cosa vuol dire,
0: sì,
1: un batterista mancino,
0: sì, sì.
1: Quindi che era un piccoglione fondamentalmente.
0: C'erano altri batteristi che suonavano?
1: Ah beh, nel concorso ce n'erano tanti.
0: Nel carcere eravate diversi?
1: No, dico, in questo concorso al carcere
0: quindi deve spostare tutta la batteria, invertirla.
1: Allora abbiamo detto, ascolta, andiamo col pad elettronico, ti metti lì, e abbiamo fatto questo pezzo che ci ha cambiato un po' il nostro modo di lavorare alla fine.
0: Che si intitola?
1: Non posso fare altro.
0: Ok, tutta per voi, cari ascoltatori.

0: parlare. Sono andati già via tutti, anche te.
1: Emersioni, un programma da sboroni.
2: Grande, bravissimo Marco, grandi emozioni, grande interpretazione, direi. Numero di telefono per i vostri WhatsApp, cari ascoltatori, 348-7607-907. Marco, parlavamo di concorsi, di contest, anche attualmente siete impegnati in un contest, ce ne vuoi parlare?
3: Sì, sì, è un contest che vogliamo ringraziare, possiamo ringraziare?
2: Possiamo ringraziare.
3: Ringraziamo Luca Norcia, che ho scoperto che conosci. Che
2: ciao
3: conoscete.
2: Luca, ciao Barbara.
4: Ciao Barbara.
2: Anche Barbara.
4: Ciao a tutti.
3: E un contest molto interessante che è il Vicenza Rock Contest, che ci ha consentito di suonare un po' in tutto il Veneto,
2: isole comprese?
3: No, isole comprese no, nel Vicentino, conoscendo diversi locali molto interessanti e...
2: c'è un movimento insomma di indipendenti, c'è un po' di
3: esatto, e ci ha fatto soprattutto conoscere delle band molto brave e dei ragazzi fantastici, quindi che salutiamo e che non vediamo l'ora di rivedere sabato, perché siamo arrivati in finale, quindi sabato c'è la finalissimissimissimissima di questo concorso.
2: Dove si svolge?
3: A Correzzo,
2: provincia di?
3: Sempre provincia di Vicenza.
2: Vicenza. E quanti sarete in finale?
3: Credo 14, credo. Adesso io non ho
5: un finalone.
3: Sì, esatto. Sarà più che altro una bella rush finale a fare i cambi palco, ma va bene.
5: Ma presenta Luca Norcia o c'è un presentatore?
3: No,
5: speciale?
3: C'è un presentatore. Cioè, di solito c'è un presentatore dell'entourage. Ecco.
2: Ma auguri al fonico, 14 gruppi, cosa fate? Una canzone a testa, due massimo?
3: No, tre, un quarto
2: tre
3: d'ora
2: canzoni?
3: Sì, sì, sì.
2: Ah cavolo, quando comincia il pomeriggio e va avanti fino a notte, fonda.
3: Dovremmo cominciare sulle 6:30, se non ho capito male.
5: Comunque ricordate che è sempre colpa del fonico se succede qualcosa di male. Cioè.
3: No, ma comunque sono stati cose che pensavo anch'io anche durante le selezioni, ma sono stati tutti dei fonici molto bravi. Ti dico che i suoni erano sempre molto buoni.
2: Perché ci sono delle situazioni come la vostra, che siete in due, semiacustici, anche band di 4, 5, 6 elementi.
3: Però noi dici dobbiamo montare tutto, perché c'è Beppe che è l'unico col pad elettronico, la batteria invece ci sarebbe già lì, quindi facciamo dei bei traslochi. Adesso troveremo il modo di snellirci.
2: Di snellire questa cosa. Sei pronto per farcene sentire un'altra? Visto
3: bene,
2: che c'è la chitarra
3: bene.
2: Sempre imbracciata lì come un fucile, qual è la prossima che ci faresti sentire?
3: Allora, la prossima io farei Completi a metà.
2: Va benissimo, perché già il titolo è interessante, la dice già lunga il titolo.
3: Racconta la sensazione è quella di un viaggio di notte, proprio in questo periodo, inizio giugno, quando c'è l'arietta calda che entra dal finestrino, l'autoradio. E io ho in mente un viaggio per cui parti di notte, arriverai al mattino, ma insomma deve cominciare ancora tutto e quindi è pieno.
5: Prima che parti Marco, questa è una cosa da fonici, parlavamo di fonici, tutto bene prima? Andava bene?
3: Perfetto.
5: Ok, allora
3: perfetto.
5: Manteniamo questo
3: sì.
5: Setting qua, ok, vai pure.
2: Quindi la radio in sottofondo.
3: Sì, più che altro
2: già questo è importante.
3: Stai andando verso un qualcosa che deve ancora cominciare. Quindi hai ancora tutte le tue aspettative, tutte le tue e i tuoi sogni. E lo fai con la persona, l'altra metà,
2: la tua metà.
3: Perché tu da solo sei così un po' completo,
2: sei
3: a metà.
2: Completo. Molto bello. Adesso faremo questo viaggio insieme a te.

0: Complimenti, complimentoni Marco, bellissima canzone. Grazie. Molto coinvolgente, mi sono proprio immaginato il viaggio mentre tu la stavi cantando. Abbiamo due messaggi per te, bei pezzi, complimenti, ci sento anche del buon vecchio blues, un saluto allo staff di MRC e ai Morgana dal poeta Banfi.
1: Grande, grazie, bel complimento.
0: Mi sono collegato appena in tempo per gustarmi questa meraviglia, bel pezzo e bella voce, saluti a tutti. Confermo, si sente proprio bene, è inedito, è merito del fonico, dice Sergio La Croce, che è amico però, è molto amico del fonico, però è vero, si sente bene, confermo.
1: Grande, applausi, applausi.
0: Marco, dunque, tornando al vostro percorso musicale, avete cominciato, voi avete suonato, perché Imola, diciamo la verità, io abito Imola da poco, però il panorama musicale imolese è un po' stretto, un pochettino lì, che è un po' una giacca che stringe, no? E voi siete riusciti a sfondare, a uscire da questo recinto che Imola chiude un po', no? Perché suonano sempre le stesse persone, è un po' così, no? Ci sono varie feste, varie manifestazioni, però voi andate oltre, andate fuori. Avete suonato in situazioni importanti anche Imola, mi risulta.
1: Sì, è stato bello suonare in Piazza Matteotti per Imola in Musica, è stato molto bello.
0: Avete suonato alla Centrale?
1: Ho suonato alla Centrale. Abbiamo fatto diverso, insomma, più o meno abbiamo suonato ovunque.
0: Però qualche anno fa. Adesso la situazione è un po' più. Queste cose sono successe qualche anno fa.
1: Per Imola in Musica direi un po' di anni fa, sì, non negli ultimi 3-4, però.
0: Che sono cambiate un po' di cose nel frattempo.
1: Non lo so, lì è sempre comunque. O siamo stati fortunati, non lo so.
0: Beh, sicuramente avete la qualità dalla vostra parte, e questo è un dato, insomma. Che non si può negare, però Imola è molto, molto chiusa, suonano sempre più o meno quelli, ci sono insomma gli appalti, le varie cose.
1: Queste sono insinuazioni che fai tu, che io
0: no, io ci metto proprio la faccia, non è l'eretico. No,
1: a parte il scherzo, non lo so.
0: Lo dico proprio, qua lo dico e lo confermo.
1: Non c'è mai abbastanza posto per suonare, sì, questo sicuramente sì. E soprattutto per la musica inedita, o quantomeno vedo che le cover band vanno sempre bene.
2: Vorrei precisare che, giusto per stare dalla parte di Mauro, non è giusto quello che hai detto, però in parte, cioè nel senso, non è che non c'è abbastanza posto, non danno abbastanza posto, questo per associarmi al mio socio qua.
0: Per esempio a Imola in Musica è una manifestazione interessante che coinvolge un sacco di gente per le vie, un fiume di gente in giro per la città, però purtroppo c'è un concentrato di musicisti che suonano di altissimo livello, professionisti, e altri come voi, come e la gente cosa fa? Si riversa tutta nei punti focali dove c'è, quindi gli altri suonano davanti a nessuno. Io l'anno scorso mi sono fermato a ascoltare degli artisti validissimi.
2: Cioè, tipo, ci sono i Non lo so Ros da una parte, sì. Bono Vox degli U2 con gli U2, non so.
0: Più o meno, sì, non così proprio, però tipo i Tiro Mancino in piazza e poi il gruppettino che suona dall'altra parte.
2: Ma già i Tiro Mancino tirano,
0: Chi è che viene a vedere, visto che sono a gratis quelli in piazza, ovviamente vanno tutti a vedere il Tiro Mancino. Cioè.
1: Beh, però dai, un po' di gente ce n'è. Gira.
0: Però passa. Io ho visto degli artisti validissimi, proprio violini, gente di altissimo livello, che non c'era nessuno, ci siamo fermati noi e dopo si è fermata la gente. Dopo di noi sono fermate tre persone.
1: Sai che è quello?
2: Qual è la ratio? Non è meglio fare, non so, i Tiro Mancino un giorno, i pezzi grossi e poi un
0: fare
2: altro
0: solo,
2: giorno dedicarlo.
0: Solo indipendenti durante la settimana, magari piccoli, e poi dopo fai i big, se vuoi fare i big.
1: La ratio è che in piazza c'è quello grosso, poi cioè, in teoria la città dovrebbe essere abbastanza piena in modo tale che più o meno è che in molti posti sei di passaggio, evidentemente, quindi
0: sì, non c'è neanche da sedersi, non
1: quindi
0: c'è,
1: è difficile forse che la gente si fermi, però il primo che si ferma, questo l'ho notato anch'io, cioè se dopo c'è il fermano. Capostipite sì, sì. E dopo la gente si ferma, è questione di timidezza, io credo.
2: Ci vorrebbero le comparse, se viene qualcuno si mette lì, dopo
0: perché c'è questa sorta di empatia, no? Tu ti fermi, come dire, uno passa e vede che questo non lo ascolta nessuno, allora penserà questo è uno sfigato, non perde un minuto ad ascoltarlo, va oltre, no? Invece vede che ci sono due lì così che lo ascoltano attentamente, dice però aspetta che perdo 5 minuti ad ascoltarlo, e poi un altro fa uguale.
1: Ma guarda, volendo pensar bene, potrebbe essere anche la timidezza di mettersi lì da soli davanti a qualcuno per primi. Cioè,
0: o aver paura forse di dovergli dare la monetina.
1: Non lo so.
0: No,
1: a noi ci è capitato in diversi palchi, una volta mi ricordo proprio che questo è stato evidente, perché dopo di noi c'era un gruppo di quelli che fanno musica, cioè cover, sai, da ballare eccetera,
0: balla balla, canta canta,
1: che avevano un loro insomma, gruppo di seguito che si era messo subito lì davanti alle balauste
0: dei follower,
1: e quando abbiamo suonato noi, che suonavamo prima, comunque la gente si è avvicinata tutta alle balauste perché c'era già qualcuno
0: per prendersi i posti buoni,
1: perché c'era già qualcuno lì che aveva rotto il ghiaccio.
2: Sì, ma questo è un fatto sociologico, cioè nel senso che sì, i primi che vanno danno l'impressione agli altri che ci sia qualcosa di interessante, cioè la nostra mente è abbastanza emulativa, cioè nel senso vedo qualcuno che sta guardando qua, è come se tu ti metti fuori, ti inizi a guardare in alto, dopo un po' tutti quanti guardano, ma che cacchio,
0: è vero. È lo stesso, facevamo degli scherzi noi,
1: quindi investiamo su persone che si mettono davanti,
0: facevamo anche gli scherzi ai vecchi, no? Oppure col portafoglio, quello di... No, il ragionamento che funziona è come il ristorante vuoto. Il ristorante vuoto tu non ci vai, se c'è un po' di gente sei più propenso, no? A fermarti, quindi sì è lo stesso ragionamento. Quindi c'erano dei follower che erano reali, perché sai che i follower sono un po' finti, un po' virtuali, no? C'è gente che
2: ma già li chiami follower, che
0: follower
2: non va bene come
0: seguitori
2: linguaggio.
0: Seguitori o creditori musicali, creditori artistici, e quindi lì c'erano veramente, ci sono veramente persone che seguono il gruppo, quindi seguono questi gruppi cover band nelle varie serate. Esistono queste tipologie di ascoltatori,
1: sì.
0: Incredibili, sarebbero da studiare, secondo me. Potremmo fare una puntata di immersioni per studiare questa psicologia.
2: Ah, beh. No, tu ce l'hai con le cover band, però,
0: no? Io però mi metto nella testa della persona che segue la stessa cover band ovunque suoni. Cioè, è questo.
1: Beh,
0: che...
1: se ti diverte, cioè, se ti diverti a. Cioè, effettivamente è un divertimento, quindi
2: per lui devono avere tutti la stessa sensibilità, perché lui è un eretico ma è anche un po' despota, no? Allora non concepisce che c'è qualcuno che è preparato, che è in grado di giudicare, ascoltare Morgana o chiunque altro, e avere anche delle nozioni per poter comprendere il livello di qualcuno che ti suona. Poi c'è qualcun altro che magari non ha tante aspettative, non ha magari neanche tutta questa sensibilità, che sente le canzoni che già gli piacciono cantate da qualcun altro, mi sembra,
1: cioè,
2: comunque abbastanza.
1: Cioè, secondo me il problema non è tanto quello, se non al contrario, cioè va bene, ti piace la cover band, è la mancata curiosità invece magari in progetti originali,
0: perché
1: che si è un po' persa,
0: perché devi un po' sforzarti,
1: cioè,
0: di ascoltare.
1: A me piace la musica perché e per dire, non mi piace il calcio perché il calcio è sempre una sfida, no? Sei dell'uno, sei dell'altro. La musica è bella perché può piacerti tutto, può non piacerti niente, può piacerti una roba di qualcuno. E quindi nulla vieterebbe, solo che il modo di ascoltare la musica adesso ha cancellato, credo, un po' questa curiosità nelle cose nuove. È bello, cioè, la gente trova soddisfazione eventualmente nel riconoscere qualcosa che già conosce, cioè nell'investire in qualcosa che già conosce.
2: Esatto, è proprio quella
0: sicurezza.
2: È questo lanciare il cuore oltre l'ostacolo e dire: beh, adesso ascolto e non è una cosa che conosco, per cui non esco dalla mia zona di comfort e ascolto qualcosa di nuovo. Non è da tutti.
1: Che tra l'altro è.
2: Di quanti c'è, capito? Perché la vita è un brido, che la vita, capito?
0: Nel frattempo. Invece. C'è un messaggio del buon Marinoni che dice psicoascoltatori. Ciao Andrea, sono sicuro che tu mi hai capito.
1: E, tra l'altro era una delle soddisfazioni più grosse, perché io ho conosciuto un gruppo, sono gli Zen Circus, che li ho conosciuti proprio a una delle in queste feste qui, non li conoscevo, mi sono messo ad ascoltarli, è stata una delle soddisfazioni più belle, perché poi dopo ti fa appassionare.
2: Ti posso dire una cosa da tecnico?
1: Sì.

0: già un messaggio un po' sopra a quello che, cioè un po' da interpretare, certo, da capire, bello come messaggio, ma però
1: non solo, tutti
0: passano tutte
1: fuori.
0: Cosine un po', no? leggerine così, messaggi non messaggi o propaganda, molta propaganda. Voi mi sembrate un po' al di fuori di questi schemi. Ci ascoltiamo, perché abbiamo chiacchierato tantissimo, un altro brano dal vostro album che si intitola Cosa resta di me. Molto bello anche questo, molto band.

0: Ascolta Emersioni, un programma da sboroni.
1: Un programma da sboroni nuovamente in diretta qui con I Morgana, con Marco Poli De Morgana, 21:46. Numero di telefono per i vostri WhatsApp 348-7607-907. Abbiamo aperto anche le porte, spalancato le porte agli ascoltatori fisici.
2: Esatto, chi vuole passare da via Cavour 4 qua a San Pietro Castel,
1: entrate piano piano, bussate in punta di piedi, perché sennò i microfoni qua prendono su tutto. Poi Marco qui non so se è d'accordo, se saresti pronto ad accogliere il pubblico qui,
3: ma
1: a suonare per un piccolo pubblico, o ti disturberebbe la concentrazione? Non
3: ma
1: credo.
3: No.
1: Anzi,
3: il pubblico
1: ti nutri. Te ti nutri di pubblico.
3: Se ne fosse del
1: fronte, ho visto fare cose strampalate nel video promo lì che avete, correre fuori dal palco, ritornare lì in quel video.
3: Ho visto cose. Uno si fa prendere.
1: Si è fatto prendere lì.
3: Che tra l'altro, quel video a cui fai riferimento, voglio fare proprio uno sponsor a quel posto perché è bellissimo. Lì abbiamo fatto un bellissimo concerto al Teatro Binario di Cotignola.
1: Sì, ne ho sentito parlare ancora.

0: ancora.
1: È fantastico. È una bomboniera, è bellissimo. Non sono tantissimi posti,
0: però visto che il pubblico era molto coinvolto in quell'occasione.
1: Sì, è stata una serata molto bella,
0: molto coinvolgente. Sono convinto. Ci fai sentire qualche cos'altro in acustico?
1: Allora,
0: dal tuo cilindro, cosa peschi dal cilindro? Nella manica, hai gli assi nella manica? Hai l'asso di bastoni?
1: Facciamo così, faccio sentire il nostro ultimo singolo.
0: Ah, è vero che questo che era...
1: Che giusto, in teoria che dovrebbe essere in giro adesso ancora da qualche...
0: Che concorre, concorrente al Veneto Vincenza.
1: Sì, gli abbiamo mandato questa. Perché è un pezzo, almeno è il mio preferito dell'album. È rimasto per ultimo. Per cui abbiamo fatto il video recentemente anche in questo caso. E anche qui c'è una storia un po' particolare nel video. Se andate a vederlo su YouTube, andate a vederlo e commentate, che ci fa piacere sapere cosa ne pensate.
0: Ma tu ci puoi anticipare qualcosa di cosa racconti in questa canzone?
1: Allora, praticamente racconta un po' lo stato d'animo dopo un abbandono. E mi piace questa canzone perché ha diversi strati, nel senso che lo puoi prendere in maniera leggera, che credo che sia quella maniera in cui la prende il 90% di chi
0: al
1: la
0: primo
1: ascolta.
0: Ascolto, anche al primo ascolto, volendo.
1: È una storia d'amore. E in realtà è scritta, pensata anche ad una cosa un po' più greve, nel senso dei ragionamenti che può fare una persona quando perde, appunto, proprio anche in maniera definitiva, un amore.
0: Ok.
1: E quindi è un po' un ragionamento su... Non dà delle soluzioni, degli stati d'animo.
0: Racconta.
1: Dà degli stati d'animo. E quindi si intitola Stupida Follia.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarlo.

0: Stupida Follia, Morgana in diretta, Unplugged, Marco Poli, grande interpretazione. Quindi avete puntato su questa canzone per il contest.
1: Ma sì, era la canzone che ci piace di più.
0: Quali sono le altre due con cui farete la finale?
1: Allora, faremo questa, Botte e Lacrime Amare.
0: Beh, direi che è una scelta...
2: Posso farti una domanda un po' personale? Sì? Perché io non so com'è, c'ho sta voce qua, si sente malissimo. Comunque te la faccio e via. È un po' personale, però sì, stai sul generale.
1: Sì?
2: Io vedo tutti gli artisti qua e che mi sembrano praticamente quasi tutti innamorati. Anche tu sei innamorato? Cioè, in linea generale, non di qualcuno, di qualcosa. Sei innamorato, però,
1: sì,
2: per tirare fuori della musica così, no? Giusto? E conta questo, vero?
1: Sì. Sono innamorato, appassionato. Più sì, sono innamorato. Cioè,
2: sei
1: anche
2: innamorato, ok.
1: Sì.
0: Attento a quello che dici, perché potrebbe essere usato contro di te.
1: No, ormai contro di me.
0: Attento.
2: No, ma io non sono entrato sul personale. Non,
0: perché
2: no,
0: dopo c'è anche il podcast che mi era
2: ascoltato. Non ho fatto riferimento innamorato di qualcuno, di qualcosa. No, in generale. Solo la domanda era in generale. Poi, ovviamente, se tu vuoi entrare nel particolare, bene, ma già la risposta mi è abbastanza.
1: No, no, sì, certo, sono innamorato. Almeno per quanto riguarda noi, che basiamo molto, almeno anch'io sulla scrittura, mi piace farmi coinvolgere dall'emozione, in realtà.
0: Ecco. Certo, perché se tu le vuoi trasmettere, devi esserne coinvolto.
1: E quindi non facciamo troppe cose di critica, proteste, così, cioè, sì, mi appartiene meno quella cosa lì, ma cerchiamo di raccontare cose. Almeno cerco di raccontare cose che in qualche modo mi emozionano. Anche prima, in Cosa resta di me, che abbiamo sentito prima, è stato, diciamo, il risultato di un periodo un po' brutto che ho passato. È stato un bel risultato, è l'unica cosa positiva di un periodo un po' buio che ho passato. Però anche lì ha avuto senso ragionarci sopra e tirar fuori. È venuta fuori una canzone poi alla fine.
2: Sì, come Lucio Dalla che diceva, il dolore dell'amore lo conosce, lo sa solo chi ce l'ha.
1: Esatto.
2: Per cui da qui nascono poi, dalle emozioni nasce il componimento, la scrittura, eccetera, eccetera.
1: Alla fine è
2: ispirazione.
1: Almeno sì, la cosa più difficile per me nel fatto di scrivere canzoni è trovare quell'emozione da amplificare, poi col testo, poi con la musica. Quello spunto che ha senso amplificare. È la cosa più difficile, perché le parole arrivano dopo.
0: Trovare le parole giuste. Tu racconti un mondo dentro di te che può essere condiviso da altri che provano le stesse tue emozioni. Quindi, se tu riesci a trovare il linguaggio giusto, il gioco è fatto.
1: Sì, però appunto le parole arrivano in maniera più spontanea dopo. La cosa difficile, almeno per me, è proprio trovare quello spunto iniziale
0: di emozione. La scintilla. Adesso in montagna qualche scintilla l'avrei trovata. Siamo alle battute finali, cari ascoltatori. Quest'ora volate in compagnia di Marco Poli. Progetti, concerti immediati, a parte il contest in Veneto sabato? Avete altre cose? A tiro di schioppo, diciamo.
1: L'8 luglio siamo alle... siamo a Imola di mercoledì.
0: Ah, ok, sì, bellissima manifestazione.
1: A Manifatture Arci dovremmo essere lì.
0: Che coinvolge tutti i centri, insomma, i negozi di Imola dove ci sono gruppi che suonano. È carina questa manifestazione.
1: Dovremmo fare un set da Manifatture Arci.
0: L'8, se sono a casa verrò a vedervi volentieri.
1: Sì, venite, perché è bello vedere la città.
0: Proverò di esserci. Vabbè, io ci sono sempre lì nei paraggi, però più che se sono qui io sono via. Bene, cari ascoltatori, ci vediamo fra una settimana esatta, il 30 giugno, e chiudiamo qui. Da Mauro Leretico e da Bruno La Voce in regia vi salutiamo con l'ultimo brano dei Morgana, che si intitola Lacrime Amare. Ciao, alla prossima.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Yeah, siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
7: Max Bellè presenta Vintage Club.

inizio a ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo?

Blue Night For My Love, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos, è amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos, della Plaza de Toros.

Meno male avevo chiesto nessun brano lungo. Ma pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, e no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi io sono così che parto da speaker degli anni 80, poi lui bilancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. E no, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. E no, perché mi sono lasciato un po' andare. Angela Bofill, Cold in the World, Underworm è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po'.

Chi lo conoscesse Ashford Simpson li cacciavo, chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli Salen as a rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì, è un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisce? Senti la diversità del suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle. Senti la cacofonia.

ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo, delle che conoscere in questa puntata del Vintage Club, quelle 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato, no, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare queste cose? Extrade, estratto di mele, dice l'altro di papà.

posso dire, messe sotto a, una, a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose? Erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi! Che io puntualmente ho vissuto, lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene. Lasciateci almeno sognare. No, questo era Renato Zero. Abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora. Vi bacio e vi abbraccio. Finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Bellè vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai. Oh.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con ATI.

0: Angolo della Chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'Angolo della Chiave, i professionisti di chiavi e serrature.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!